4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss Kiss!

0: e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Mi manchi ma
2: domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss

0: 24 Ultra nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. La Leti ci sei, che ho visto che te ne è andata.
1: No, ci sono, ma avevo anche il microfono spento, quindi che animo certo, vuoi fare tu?
0: Eccoti.
1: Fallo allora, da solo.
0: Pronti a sentire ancora i nostri ascoltatori? Stati d'animo, primi pensieri della mattina, chi c'è?

0: vai?
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
1: Andrea D'Ancona, volevo dirti che questo è il mio secondo giorno che è uscito quel libro, Il tempo che non ti aspetta. Dopo due giorni sono molto soddisfatto.
0: Bocca al lupo, e aggiornaci ancora.
2: Buongiorno mattinieri, sono Giuseppe di Altamura.
3: Ciao.
2: Mi mandai il messaggio l'altro giorno, era ed è ancora oggi Porto degli Argonauti, Pisticci, Basilicata.
0: Dai.
2: Un saluto a tutti e un saluto a tutti gli ormeggiatori.
0: Dai, ricordate che tra mattinieri ci salutiamo dicendo animo, animo. Dai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
3: Ciao.
4: Sono Gianni, Sardegna, vado a lavoro, 28 gradi. Mamma mia.
0: Ma sai perché ci stanno dicendo tutte le temperature?
3: Sì.
0: Perché vabbè, abbiamo parlato delle mezze stagioni scherzando, ma poi veramente fa caldo, ce lo dicono tutti.
5: Buongiorno mattinieri, Antonio Velletri, direzione Fiumicino, tecnica aeronautica. Purtroppo viaggio con due colleghi che dicono che loro dicono che lavorano, ma qua l'unico che lavora sono io. Buona giornata a tutti.
3: Buona
5: in
3: giornata.
5: Compagnia di Giulio ed Angelo. Ciao a tutti.
0: Ciao, saluto. Andiamo sulla Sila.
6: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
3: Ciao.
6: Salvatore della Sila piccola. Si squaglia. Animo, animo.
3: Animo.
0: Vai, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Chi è?
7: Angelo dalla Calabria.
3: Ciao Angelo.
7: Stiamo andando a lavorare.
3: Sì.
7: 32 gradi.
0: Niente, continuano a darci le temperature. Basta, ragazzi, mettiamo una canzone. Una bravissima artista che mi piace molto. Mi dispiace perché nei giorni scorsi, l'altro ieri mi pare, è caduta dal palco e si è fatta veramente male. Auguri a Noemi. Le facciamo i nostri migliori auguri qui da Radio Kiss Kiss e le ascoltiamo con Tu cosa fai questa sera. Ci ho preso,
3: sì. Che stare con te.

0: tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Kiss Kiss?
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ma ce lo dice la lite, il momento dell'oroscopo, dei mattinieri, i nostri tre segni più fortunati del giorno. Lo ricordiamo ogni tanto, non sono 12, ma ne sono tre. Ce ne sono tre. E allora partiamo dalla terza posizione. Per quale segno?
2: Per il segno dei gemelli, la vostra capacità di comunicare vi aprirà nuove possibilità e un dialogo si trasformerà in un'occasione preziosa.
0: Al secondo posto invece quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno dell'Ariete. Il vostro coraggio vi permetterà di trasformare una sfida in un'opportunità concreta, con buone possibilità di successo.
0: E con buona pace degli avversari, che ne so, aggiungo io, certo, dei rivali, sì, più che degli avversari. Prima posizione, qual è il segno zodiacale più fortunato di oggi?
2: Il segno del Leone. La vostra sicurezza aprirà porte importanti. Sarà il momento ideale per cogliere un'opportunità che potrà portare risultati concreti.
0: Bene, e allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei gemelli, in seconda posizione il segno dell'Ariete, in prima posizione il segno del Leone.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Dice tutto lei, con rinnovato entusiasmo, Laliti, buongiorno.
2: Buongiorno Max.
0: Ari, buongiorno, dai, facciamo così. Oggi, mercoledì 22 luglio, cosa ricordiamo e cosa si celebra in questa data?
2: Iniziamo dai santi del giorno, Santa Maria Maddalena e San Gualtiero.
0: Auguri,
2: mi piace il nome Gualtiero.
0: Maddalena,
2: sai,
0: è un nome che mi è sempre piaciuto, Maddalena.
2: Vai, passiamo poi agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata mondiale del cervello, quindi World Brain Day. Promossa per sensibilizzare sull'importanza della salute neurologica e della prevenzione.
0: Mi piace la parola cervello, vai, poi, vai.
2: Che non hai. Nel 1999 debutta Messenger di Microsoft, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea.
0: In realtà poi tre anni prima di Messenger ce n'era un altro, ma non era appunto il Messenger, che era il primo, è diventato il primo WhatsApp, mettiamola così, anche se non sul telefono, però veramente ci fece impazzire tutti, mi ricordo. Si acchiappava anche su Messenger quando ero ragazzo.
2: Sì, è vero.
0: Vabbè, si andiamo avanti. Sì.
2: Passiamo ai nati del giorno.
0: Acchiappi ovunque, che problema c'hai? Per me.
2: No, ma figurati.
0: Sono abituato a non farmi vedere, se no non acchiappavo, capito? Quindi gioco con la voce o scrivo.
2: Ecco, appunto.
0: Tu invece non hai bisogno di queste escamotage, grazie.
2: No. Passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno a Willem Dafoe,
0: l'attore
2: di Spider-Man e tanti altri grandi film. Compie oggi 71 anni.
0: Willem Dafoe, che in Spider-Man ha interpretato il primo, quello con Tobey Maguire, se non sbaglio, spero di ricordare bene, era il cattivo. Ora, insomma, poi ha fatto tanti altri ruoli. Andiamo avanti.
2: Compie 34 anni la cantante e attrice Selena Gomez. Auguri a Nina Moric, la showgirl e supermodella croata, compie 50 anni. Mamma mia, non le dimostra proprio che bella.
0: Auguri Nina, poi!
2: Concludiamo con la storia della musica. Estate 1984, un duo conquista le classifiche di tutta Europa. Si tratta degli Wham. La canzone che farà ballare
0: attenzione,
2: tutti
0: la pronuncia di Letty,
2: dell'estate è Wake Me Up Before You Go Go.
0: Ripeti, scusa.
2: Non era proprio buona,
0: perciò Wake Me Up Before You Go Go. Giusto, ripeti, vai.
2: L'ho detta.

0: ricordi come si chiamavano i due Wham? Come non ti ricordi?
1: Dillo tu se te li ricordi.
0: George,
1: no?
0: Michael.
1: George Michael.
0: E Andy Ridley.
1: Sì, infatti.
0: George Michael, te lo ricordi, Ali?
1: Vedi qui, racconto. Allora, io mi ricordavo solo George Michael. Quindi tu mi hai fatto questa domanda perché sono andata bene con la pronuncia e mi dovevi mettere in difficoltà. Non va bene questa cosa.
0: No, fa parte del format.
1: Ora ti tiro questo infradito che ho.
0: Come l'infradito?
1: Sono venuta in... No, scherzo.
0: Vabbè, l'applauso ai UN, bravi. Andiamo. Era, cos'è? Sì. Detto l'84.
1: 1984.
0: Come vola il tempo, ragazzi, mamma mia. Allora, buon mercoledì mattina, siamo al 22 di luglio del 2026.
1: Sì.
0: Quindi pronti, vi aspettiamo. La seconda ora c'è l'appello dei mattinieri. E quindi nome e città mattinieri, perché soprattutto quale categoria di mattinieri va salutata? Cioè la vostra, siete autisti,
1: sì,
0: siete insegnanti in trasferta, siete medici, siete operai, la vostra categoria va salutata. E vocali dunque al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Adesso mettiamo gli Aerosmith.

0: Saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento al nostro regista
2: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Il buongiorno più grande va sempre a voi che ci seguite ogni mattina, grazie per esserci. Ricordate questa radio Kiss Kiss e noi vorremmo ricordare chi siete. Siete in tantissimi, te che non ti sei fatto ancora sentire ma ci segui da un po', dai, è la mattina buona per mandare un vocale per dire presente. Saluto
2: certo
0: la mia categoria a questo numero
2: 347 490 0042.
0: Allora, poi siamo pronti, no? Come sempre a darvi le ultime sull'attualità, diamo un'occhiata alle agenzie, è giusto essere informati, noi ci teniamo e quindi tutti gli aggiornamenti tra poco, poi appunto toccherà a voi, ma intanto spazio come sempre alla musica più bella, arriva Merkin Cremon con Partenza.

0: adesso, ragazzi. Mark and Cremon, Partenope, le voci di Serena Brancale e The Colors nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Tra mattinieri ci riconosciamo, così se all'improvviso sentite in giro, sì. Oh, animo, tirati su, è uno di noi. Controllate, certo. Chiedete, conferma. Allora, tra poco vi sentiamo per l'appello dei mattinieri. Intanto ripartiamo con gli aggiornamenti d'attualità. Sei pronta? Ricordi un attimo il numero che io prendo, certo. I giornali, prendo le agenzie, grazie.
1: 347-490-0042.
0: E tu che ci segui da un po', vuoi far sentire la tua voce? Certo. Dai, che così ti salutiamo. Allora, ripartiamo dalle ultimissime, per chi se le fosse perse, insomma, abbiamo già letto le prime pagine dei giornali, però come viaggia veloce oggi le notizie, no? Cioè, i giornali stampati ieri sera già potrebbero essere vecchi a quest'ora del mattino.
1: Sì.
0: E sei 4 minuti, bene o male, però le notizie sono quelle. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per la morte di Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine, ha detto una violenza inaccettabile, responsabile, alimentare un clima d'odio contro il corpo dello Stato, così la Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte di Fakir. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il sindaco di Bologna. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza, ha detto: chiedere la verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto ha diffuso il bilancio degli scontri a Bologna: 64 agenti feriti, 6 mezzi danneggiati. Ieri intanto c'è stato un vertice di governo, quindi Meloni con Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi d'accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee e anche di concentrare dunque nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia, provvedimento che dovrebbe partire già da questo agosto. Vedremo cosa farà il governo, fanno sapere fonti di governo con cui già ci stanno lavorando. Poi c'è un dato che ci fa ben sperare, si deve fare meglio. La Genas, l'agenzia che si occupa appunto delle prenotazioni sanitarie, quindi ha i numeri in mano, ci fa sapere che migliorano le liste d'attesa. Lo confermano i dati dunque dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami, rispetto, cioè non molti di più rispetto al 2025. Miglioramento che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima è la Basilicata, poi Marche e Lazio. Progressi importanti anche per la Liguria. Poi ieri una notizia che farà discutere moltissimo, arrivata dalla Francia, e che secondo me vorrei approfondire anche più tardi un po', sì. Lì è la polemica che sei tu. Il Parlamento francese ieri sera ha dato l'ok definitivo, c'è stato anche lì il passaggio prima a Senato e poi Camera, o Camera e Senato, insomma passaggio, le due Camere ce l'hanno anche in Francia. Hanno adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista praticamente questo settembre, quando inizia l'anno scolastico. Questo per tutelare, dicono, la salute dei bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Leggo che anche altri paesi del mondo hanno adottato questo sistema: l'Australia minori di 16 anni, la Francia minori di 15 anni. Vietati i social, funzionerà? Di chi è la responsabilità? Cerchiamo di capire di più nel corso di quest'ora. Intanto un'altra notizia riguarda lo sport, perché ieri sera il presidente della FIGC Malagò, ospite del podcast Viva Voce, ha confermato l'esistenza di una trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Sai, già la stampa, cioè i giornali, Sky Sport aveva anticipato questa notizia, ma quando poi arriva la conferma dei vertici della FIGC appunto Malagò, insomma tutto ci viene confermato ulteriormente. Le risposte definitive, allora leggo testualmente quello che ha detto Malagò: ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò, eccezioni che per esempio possono riguardare il nome, che in queste ore è così prepotente, appunto Pep Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi, ha detto ancora, che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto, ma credo sia stato comunque giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo. Ho citato proprio letteralmente le parole di Malagò, perché ci fanno ben sperare. Avere Guardiola commissario tecnico della nazionale sarebbe Non male, dai, commentate pure se volete. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno da Radio Kiss Kiss.

0: Al Dien, London. Buongiorno mattinieri, buongiorno Aletti, sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta?
0: Simonetta, la Aletti.
1: Ciao Simonetta.
0: Vai. C'è la sigla, vai.

0: Chiedo scusa, ma è stato fatto?
1: Fatto,
2: sì,
1: ragazzi!
2: Fatto, fatto!
3: Ci vuole rinnovato entusiasmo, perché adesso tocca a voi, da tutta Italia, il momento dell'appello dei mattinieri, la categoria di mattinieri che va salutata. Qual è il vostro primo pensiero del giorno? Esternate al nostro numero
2: 347 490 0042.
3: Dite, mattinieri di Kiss Kiss, che cosa vi passa per la testa? Mattinieri siamo noi e tutti voi ascoltatori.
2: Se ti dico quello che mi passa a me,
3: che te passa? Ma sta sempre a lamentarsi.
2: Ma no, che ho avuto un risveglio brutto, ma un po' di sono 2-3 giorni così. Questo è il caldo.
3: Guarda, siamo molto interessati, ma ci racconti un'altra volta. Grazie.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Leonardo, trasportatore San Ferdinando di Puglia, direzione Bari. Animo, animo,
2: animo.
3: C'è un clacson sobrio, sentivo. Pronto?
5: Buongiorno Kiss, animo, no. Animo. Saluto la mia categoria, vigilanza privata. Buona giornata a tutti e buon lavoro.
2: Buona giornata
3: a te. Pronto? Chi è?
6: Vai. Buongiorno mattinieri, dopo una lunga assenza, bello risentirvi.
3: Oh,
6: animo, animo, Giovanni da Voghera. Gianni. Sono Gianni.
3: Sei Gianni? Tu sei?
7: Gianni.
3: No, il cognome.
7: Gianni.
3: Ah, Gianni è il cognome?
7: Eppure il nome.
3: Gianni Gianni.
7: No, solo un Gianni.
3: Vabbè, usciamone, mi prego. Basta, vale. Buongiorno, chi c'è? Aspetta, è pronto.
8: Buongiorno mattinieri. Marina da Gallarate, direzione Malpensa.
2: Sì.
8: E anche oggi dedicata a far partire tutti quanti per le vacanze. E io no. Io vi guardo partire.
3: Ma poi partirai tu.
8: Va bene,
3: sì.
8: Buona giornata.
3: Buongiorno Adriano.
9: Mattinieri, buongiorno.
2: Ciao.
9: Adriano da Augusta. 38 gradi. Animo, animo,
2: animo.
3: Le 6 del mattino già 38 gradi. Mamma mia.
10: Schissa a tutti da Ciccio Cardellino.
2: Ciao, Ciccio.
10: Animo, animo,
2: animo.
10: Alle 6 a Palermo 36 gradi.
3: Vabbè, ragazzi,
11: buongiorno Max, buongiorno Letti,
2: qua
11: Giuseppe, provincia di Milano. Temperatura solo 23 gradi.
3: Ma perché queste temperature?
11: Speriamo che non aumenti troppo. Schissa a tutti.
3: Grazie Leonardo.
4: Buongiorno Max. Buongiorno mattinieri, buongiorno Letti, Leonardo Trezzetta da San Ferdinando di Puglio.
2: Ciao.
4: Sono sempre io. Animo, animo, giudare prende.
3: Ma di clacson. Mamma mia. Svegliato tutti. Marco.
12: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Sono
2: Ciao.
12: Marco da Santa Croce. Quando si respira, ci sono 29 gradi.
3: Mamma mia ragazzi. Marina.
13: Buongiorno.
2: Ciao.
13: Angelo dalla Calabria.
3: Angelo,
13: stiamo andando a lavorare.
2: Sì.
13: 32 gradi.
3: Niente, tutti con la temperatura stamattina.
14: Animo, animo, Maura da Modena.
2: Ciao,
14: voglio
2: Maura.
14: Farvi un po' di invidia, quella sana. Oggi a Modena si sta da Dio, 19 gradi.
3: No, no.
14: È un miracolo.
3: Dai, dai.
15: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao Laletti.
2: Ciao.
15: Sono Pietro da Cuneo. Animo, animo,
2: animo.
15: Buona giornata.
16: Uè, Max. Uè, Letti.
2: Uè.
16: Anche qua fa caldo. Sì, ma la barista che c'ha la quarta di senno tutta scollata. Che caldo che mi sta facendo venire. Oh, la mattina. Che bello fare colazione in questo bar.
3: Ciao, Pino La Penna, un saluto. Grande, pronto.
6: Buongiorno mattinieri, dopo una lunga assenza, bello risentirvi.
3: Grazie.
13: Ciao Max, ciao Lady, la mia categoria è i Salinai. Ce la possiamo fare da Trapani.
3: I Salinai, mica male, i Salinai, li conosci i Salinai?
2: No, non li conosco.
3: Quelli delle saline, che lavorano le saline. Vabbè, pronto, vai. Sì,
17: buongiorno Leti, buongiorno la Leti.
3: Ce la fai.
14: Buongiorno mattinieri, a Gaggiano, provincia di Milano, 20 gradi, quindi una bella passeggiata si fa volentieri.
3: Dai.
2: Sì, 20.
18: Buongiorno
2: Max. Ciao.
18: Animo, animo.
3: Tiratevi su, ragazzi.
19: Buongiorno mattinieri. Raffaella dalla provincia di Como verso la Svizzera.
3: Oh, bene, vuoi aggiungere?
19: Arriveranno le vacanze,
2: Ma sì.
3: Sì. Ciao Raffaella. Allora Leti, tutti si aspettano come sempre da te una grande chiusa, la chiamiamo la chiusa, è la Leti che chiude questo momento con una battuta d'effetto di quelle speciali. Sei pronta?
2: Sì, sì.
3: Vai.
2: Chiudi.
20: Ehi, ma è del mestiere questo?
3: No.

0: Chi schissa te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Chi schissa te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Yes, yes.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Dai, buongiorno mattinieri e
1: animo.
0: Allora, è il momento di Poli e la polemica su Radio Kiss Kiss. Poli sono io, la polemica è la Leti, che lancia sempre le polemiche. Sei pronta a schierarti da una parte o dall'altra?
1: Sì, vai.
0: Allora, abbiamo letto anche, abbiamo data questa notizia anche in apertura di ora. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. L'obiettivo, dicono, è tutelare bambini e adolescenti dagli effetti negativi dei social, come per esempio la dipendenza dai social, ma anche il cyberbullismo, i problemi legati anche alla salute mentale, gli algoritmi, queste cose ipnotizzano i nostri ragazzi. La Francia è il primo grande paese dell'Unione Europea a introdurre, diciamo, una misura così ampia, no? Mentre altri stati stanno valutando provvedimenti simili, tra questi c'è anche l'Italia. L'Australia invece ha introdotto un limite un po' più alto, l'ha fissato a 16 anni, ma comunque con cose anche più restrittive, multe salate per i social network che consentono appunto l'uso ai minori di 16 anni dei social network. La domanda però è un'altra: è giusto che sia lo Stato a decidere quando un ragazzo può iscriversi a TikTok, a Instagram, insomma, oppure questa responsabilità deve restare ai genitori? Perché tutti siamo d'accordo sul fatto che il problema esiste, ma siamo sicuri che un divieto sia la soluzione?
1: Io quello che dico, se è intervenuto lo Stato è perché i genitori non hanno fatto il loro lavoro,
0: perché c'è un'emergenza, dici?
1: Appunto.
0: Allora ti dico sostanzialmente,
1: scusami, quindi a quel punto è giusto che interviene, secondo me lo sta.
0: Meno male, i favorevoli al divieto dicono quello che stai dicendo tu: i social sono progettati per catturare l'attenzione, i ragazzi sono vulnerabili.
1: Scusami, se c'è l'emergenza, da cosa dipende l'emergenza? Che non vengono comunque controllati dai genitori.
0: Ma tu sei sicura che è tutto collegato all'emergenza social? Questo è il punto di domanda. Comunque,
1: i social sono pericolosi.
0: Come esistono limiti per alcol, sigarette, patente, è giusto introdurre un limite anche per strumenti che possono influire sulla crescita e sulla salute mentale. Non tutti i genitori riescono a controllare ciò che fanno i figli online. Una legge può essere d'aiuto, dicono i sostenitori di questo provvedimento, mentre i contrari al divieto dicono che lo Stato non può sostituirsi alle famiglie. Ogni ragazzo è diverso e ogni genitore deve poter decidere tempi e modalità. Insomma, vietare non significa educare. Chi vuole aggirare il divieto probabilmente lo farà comunque. La vera soluzione, dicono i sostenitori che dicono no a questa legge, la vera soluzione è insegnare l'uso consapevole della tecnologia, non proibirla. E allora la domanda che vi facciamo: se anche in Italia arrivasse una legge identica a quella di vietare i social network agli under 15, voi sareste favorevoli oppure contrari? E poi vi faccio anche una domanda un po' più concreta: se vostro figlio, vostro nipote avesse, che ne so, 14 anni, gli togliereste davvero tutti i social? Come vi comportate? Come vi state comportando?
1: Posso rispondere? Cioè,
0: io
1: sì, toglierei tutto.
0: Dai, rispondeteci anche voi con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: La Leti toglie tutto.
1: Sì.
0: La Leti toglie tutto.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: La canzone di Gabri Ponti, Giovanotti, DNA nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. La Francia ha deciso via i social agli under 15 da settembre. L'Australia l'aveva fatto prima, altri paesi nel mondo lo stanno facendo, tanti paesi europei si stanno organizzando per fare una legge simile. Social network lobotomizzano la testa dei giovanissimi che sono facilmente alienabili e influenzabili.
2: Certo.
1: E allora è vero, va vietato, ma serve vietare? Che qual è il vostro punto di vista? Sono arrivati tanti vocali in un attimo.
3: Allora, ragazzi, l'emergenza generale non è solo per i social, il problema sono i genitori. Che genitori ci sono adesso? E quindi che ragazzi ci sono in giro adesso? Li vedete bene? Assurdi.
1: Ciao Sonia, poi.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
4: Da Calabria. Allora io sono favorevole, molto favorevole, e lo vieterei anche ai genitori.
2: Certo.
1: Anche ai genitori, vai. Pronto, aspetta, c'è chi dice non solo vietare i social, ma anche...
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Ciao.
5: Io sono d'accordissimo. Anche è possibile tornare anche l'Eva.
1: Anche la leva militare, capito?
2: Quello faceva bene, sai.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Antonio,
2: ciao.
6: Al Brindisino, autotrasportatore. Brava Leti, hai detto una cosa giustissima. Se interviene lo Stato è perché i genitori non ci riescono. Ma purtroppo oggigiorno le prime ad essere zopì sono proprio le madri, a volte anche le nonne.
1: E ma vabbè, che dici, mica solo le donne, sono pure i papà, sono i genitori. Insomma, che quando un genitore non lavora bene, dici tu, dovrebbero.
2: Certo. Non ci sarebbe l'emergenza se lavorassero bene.
1: L'emergenza,
2: Max.
1: Attenzione, ripetiamo. Perché ha deciso per esempio la Francia di adottare questo provvedimento? Per gli effetti negativi sulla salute dei ragazzi, salute,
2: certo,
1: mentale, cyberbullismo,
2: sì,
1: e poi il social creano dipendenza. Quindi Patrizia, come la pensi?
7: Buongiorno Leti e buongiorno.
2: Ciao.
7: Max, sono Patrizia da Torino. Il problema sì è dei ragazzi, ma sicuramente ci saranno tanti genitori contrari, perché loro per primi sono diventati parecchio dipendenti dai social. Quindi come si fa a vietare al figlio quando si è dipendenti da adulti comunque?
1: Mai. No, grazie ragazzi, allora continuate ad esprimervi,
2: sì,
1: sulla questione, quindi vietare i social, facciamo come la Francia che in Italia, presto, vi piacerebbe, siete contrari, favorevoli, vocali a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Mettiamo la nuova di Peggy Goo e Ira Starr, U-Man.

0: Nostra New Kiss, Peggy Goo con Oman nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max.
1: E dalla Lady.
0: E dunque anche la Francia ha deciso di vietare social network ai minori di 15 anni dopo, sì, l'Australia. Dopo l'Australia, lo stanno facendo anche altri paesi, hanno in progetto leggi di questo tipo. Serve veramente, perché? Perché i social network sono pericolosi per i nostri figli, sì, per i nostri ragazzi. Cosa scatta, e non solo nella testa, non solo dei giovani?
2: Ricordiamoci sempre che tra i problemi veramente, veramente gravi che causano queste dipendenze c'è la questione di non avere più la capacità di ragionamento proprio. Cioè vogliono impecorirci tutti quanti.
0: Io non so se vogliono, se c'è un disegno dietro, però è vero anche che quello, cioè, l'abbiamo visto anche dallo scontro, no, sui dazi che Trump ha innescato per esempio con la Cina, prima con TikTok, ricorderete, sì, voleva che TikTok pagasse dazio. C'è sempre questa teoria che per esempio avere un social network vuol dire influenzare le masse, soprattutto i giovani, che sono quelli più, diciamo, condizionabili,
1: certo,
0: influenzabili, no? E allora c'è una battaglia anche tra le potenze mondiali sul controllo dei social network. Questa, insomma, in realtà l'abbiamo visto Trump e Xi Jinping, no?
1: Sì.
0: Discutere proprio a causa di TikTok e della potenza che ha questo social. Una riflessione va certamente fatta, anche perché dicono, non so quanto sia vero, io ci ho fatto uno speciale giornalistico, che per esempio parlando del social TikTok, diciamo, le persone che la guardano in Oriente, a parte c'è proprio un'altra applicazione lì, no? Nei paesi, sì, cinesi orientali non usano proprio TikTok, un'altra, no. Mentre dalla Cina parte TikTok per il mondo, però usano un po' tutti i social orientali. Diciamo algoritmi che sono più performanti per la loro popolazione, ti faccio vedere cose più interessanti,
1: certo,
0: mentre agli occidentali
1: li faccio diventare stupidi,
0: gli mando le cose più sceme e stupide, poco, appunto, stimolanti. L'intrattenimento, certo, va bene, sì, per intenderci, ma ecco, a volte veramente si fanno quelle challenge, si chiamano, sì, quelle sfide stupide, rischiose per la vita, che veramente sono preoccupanti. Ci torniamo tra poco, il vostro punto di vista nei mattinieri tra poco.
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
4: Kiss Kiss Way!
5: Kiss Kiss Way!
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica.

0: si cuoce la mattina.
1: Viajando, viajando. Per il mondo, eh?
2: Viajando, viajando. Caro G, Manu, ciao. Viajando.
1: Puoi viaggiare quanto vuoi, ma secondo me per i prossimi due sabato potresti anche restare a casa.
2: Bravo,
1: o
2: bravo.
1: Usare magari l'app, perché c'è un'esclusiva, ragazzi.
2: Allora, se non siete riusciti a vedere nemmeno una tappa del Kiss Kiss Way di quest'estate, oppure avete assistito a qualche tappa e volete godervi lo spettacolo anche in TV con interviste nel backstage, riprese spettacolari e contenuti inediti, c'è
1: mamma,
2: il Kiss Kiss Way in TV il 25 luglio, sabato prossimo, e sabato 1 agosto in diretta su TV 8 Sky e sul canale 158 Kiss Kiss TV, appunto alle 21.30, due grandi serate con tutte le esibizioni live degli artisti del Kiss Kiss
1: The
2: Way.
1: Best, non possiamo anche spoilerarvi, sono un paio di sorprese dal backstage.
2: C'è il meglio del meglio dei quattro appuntamenti, delle quattro tappe, le performance dei nostri colleghi, Ciro, Pippo, Adriana, che Raffa.
1: La creme della creme, ragazzi, creme, ragazzi, mi raccomando, una appuntamento imperdibile.
2: Ripetiamo, 21.30 sabato 25 luglio e sabato 1 agosto in diretta su TV8 Sky, canale 158.

0: prestigio io ti mando a quel paese.
1: che non pago le spese. Per quello. Si va al paese.
2: Salutiamo tutti coloro che stanno lavorando e sono in tanti e stanno utilizzando Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max come loro colonna sonora.
1: Bravi, è un simbolo. Entrate in un locale, c'è Kiss Kiss sottofondo, è il migliore, prezzi migliori, prodotti migliori.
2: Fateci sapere cosa state facendo, che lavoro state facendo mentre ascoltate queste belle canzoni, dai.

0: appena finito il turno, come ha detto, al guardaroba in ospedale, fa troppo caldo. Poi c'è Bartolo, si sente in sottofondo per 3000 metri quadri, sarà in qualche magazzino, qualche parte, qualche miseria. Quanti di voi? Quanti
1: o
0: di voi?
1: Qualche tunnel per andare in banca, può essere.
0: Quanti di voi si godranno questa canzone mentre sono al lavoro? Perché è un vero e proprio capolavoro, una canzone senza epoche, trasversale, piace a tutti.
1: Sì.
0: 1985, Kate Bush con Running Up That Hill, che dopo 40 anni, nel 2022,
1: Kate,
0: grazie a una serie TV, Stranger Things,
1: o pubblicità o serie TV,
0: Stranger Things, le nuove generazioni la sentirono come sottofondo musicale e ritornò in classifica.
1: Ho detto, bravina sta bimba.
0: Che bella.

0: Kate Bush, Running Up the Till, eh? 1985.
1: Sì, sembri più un papà questo, George Bush. Good morning Kiss Kiss, Max e Max e nostra compagnia anche sul canale 158 Kiss Kiss TV. Intanto abbiamo chiesto cosa state facendo mentre
2: che lavoro
1: sì. E puntualmente arriva roba da mangiare in primis, subito a prescindere dal lavoro.
2: Facciamo complimenti a Fabiana che fa degli occhiali in legno in maniera artigianale. Ma roba,
1: artisti veri, ma ragazzi, bello.
2: Poi c'è qualcuno che raccoglie le nostre immondizie,
1: ragazzi, non sapete cosa buttate, tantissimi, adesso vi saluteremo, ma soprattutto butta via tutto, antidroga.

0: Antidroga, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Oh, e lo ripetiamo con orgoglio.
0: Allora, l'unica radio, me l'ero segnata sta roba che è carina.
1: Attenzione, fermi tutti.
0: L'unica radio che vi dà ossitocina, che è una sostanza che si attiva abbracciando, baciando o anche ridendo, va bene, e l'endorfina che si attiva quando qualcuno balla o canta, quindi ossitocina, endorfina gratis la mattina tra le 9 e mezzogiorno con Max e Max.
1: Siamo curativi, dovremmo essere curati noi, invece vedi, curiamo voi.
0: Importante non essere lassativi, perché allora...
1: secondo me ogni tanto gli diamo dentro, serve anche quello, ogni tanto, caro Giannini.
0: Certo che sì. Allora, tra poco parleremo di una novità, perché siamo comunque in tema tecnologico, oggi è mercoledì, puntata tecnologica, e ci sono indiscrezioni per quanto riguarda un dispositivo OpenAI sta lavorando da circa un anno.
1: Io ho sentito appena accennato questa cosa, adesso me la devi spiegare bene, a me spaventa.
0: Spaventa
1: perché qua stiamo andando oltre, Orwell
0: allora,
1: si è svenuto.
0: OpenAI è l'azienda di ChatGPT, adesso non ha fatto niente di fisico.
1: Infatti hanno detto adesso, come mai?
0: Invece sta costruendo proprio un aggeggino, ne parliamo tra poco.
1: Ma
0: è un aggeggino che farà la storia.
1: No, secondo me ci farà le storie a noi.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia. 3.

0: Sabrina Carpenter, Tears, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Allora.
1: Sì, le Tears di Sabrina Carpenter le tiro fuori adesso, una per volta, Lagrime, quella cosa che stai per dirmi.
0: Sì, mi allora, OpenAI è circa un anno che sta lavorando a un dispositivo, va bene, sono venute fuori delle indiscrezioni anche abbastanza attendibili.
1: OpenAI sarebbe la mamma, no?
0: Di ChatGPT, quindi... che fino ad ora ha operato in campo digitale
1: ma
0: virtuale.
1: Non si è sentita molto.
0: Adesso sta facendo questo dispositivo materiale proprio. Secondo alcune fonti, il dispositivo punterebbe addirittura a sostituire gli smartphone.
1: Cioè.
0: Si parla di un assistente vocale intelligente, portatile e soprattutto senza schermo. Attenzione.
1: Spiegamolo bene.
0: Molto probabilmente sarà basato sull'intelligenza artificiale.
1: Grazie al cavolo.
0: Però avrà delle caratteristiche umane, cioè potrà controllare i dispositivi di domotica, riprodurre contenuti, rispondere a qualsiasi tipo di domande e messaggi, ma attenzione, perché l'apparecchio, questo apparecchio, potrebbe essere provvisto di elementi meccanici che gli permetterebbero di spostarsi da un punto all'altro dando l'impressione di essere vivo.
1: Cioè,
0: immaginate Alexa che voi, oltre a chiamarla, quando la chiamata lei arriva proprio.
1: No, ce l'hai già lì, non c'è una cosa in bagno. Avvisa quando arriva.
0: Non
1: Alexa.
0: Si sa che dimensione avrà, se sarà un robottino, se sarà un cagnolino.
1: Questa cosa è particolare, però attenzione, ti controlla tutto in casa, sa quello che fai, ti fa le domande, le risposte. Ma se uno che è già sposato, a cosa serve questa invenzione? Scusami.
0: No, è il futuro, è il futuro. I più informati dicono che la presentazione ufficiale del primo prototipo non dovrebbe essere così lontana. Si parla addirittura di dicembre.
1: Sì, si parla. Però tanto poi decide lei quando vuole fare la presentazione, ormai è autonoma, dai.
0: Un po' inquietante, Stefano.
1: Maledetto
0: po'.
1: Me.

0: Fulminacci, maledetto me, tanti saldatori, addetti all'agricoltura, tassisti, portatori di pacchi.
1: Sì, ma soprattutto il nostro amico col trattore che piglia la paglia in Puglia.
0: Piglia la paglia in Puglia.
1: Sembra una canzone.
2: Try to keep you close to me, but life got in between. Try

0: Fischi a te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chischissa a te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Kiss. Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: E anche se vai web, bravo Samurai J, bravo.
1: Rimaniamo qui a Good Morning Kiss Kiss in tema di robot. C'è un trend in assoluta crescita, è quello dei robot aspirapolvere.
0: Cioè?
1: Sono sempre più performanti, sempre più economici e la loro vendita si sta diffondendo in tutto il mondo.
0: Pare quelli che lasci a casa e fanno tutto loro. Perfetto.
1: C'è però una notizia interessante che riguarda alcune aziende produttrici di questi robot, no?
0: Sì, cosa sono inventati?
1: Che per renderli più evoluti e produttivi stanno mettendo a punto delle promozioni per l'utilizzo gratuito dei loro prodotti.
0: Oh, fermi, la parola gratuito da un lato mi fa gioia, dall'altro mi spaventa.
1: Bravo.
0: Perché?
1: Te li danno gratis, tu li puoi utilizzare, quant'altro. L'unica cosa che devi dare in cambio
0: è... Cos'è? Sì, sentiamo.
1: La mappa dell'abitazione.
0: Perfetto,
1: dove lavorano.
0: Sì.
1: Poi, la collocazione dei mobili.
0: Sì.
1: Le abitudini domestiche, gli orari di utilizzo.
0: Sì.
1: E l'indirizzo, chiaramente.
0: Beh, ovviamente, sì.
1: E in questo modo riuscirebbero a migliorare notevolmente le prestazioni dei loro robot. Perfetto.
0: Volevo chiedere poi, la fettina di culo tagliata vicino all'osso gliela devo dare o accettano una parte qualsiasi?
1: L'obiettivo delle aziende è creare dei robot capaci non solo di aspirare, ma anche di riordinare, riconoscere gli oggetti e svolgere attività. Si fa più presto a dargli le chiavi di casa.
0: Sì, casi, senti, allora, pulisco io dopo, quando non toccate niente. Però, ragazzi, possiamo dirlo, a parte che conosciamo amici di tempi non sospetti, che hanno altro che aspirapolveri, ma la cosa bella è questa, che puliscono veramente. Poi
1: sì, puliscono veramente,
0: o ripuliscono la casa. Lì è il dramma,
1: con tutte queste fughe di notizie che ci sono in giro.
0: Ma chi se la mette in casa, dai.

0: Che periodo questo,
1: che periodo, che
0: il mio
1: periodo.
0: Segnale scatenato i Santos sulle spiagge.
1: Bravo.
0: Ma c'è un'altra cosa da scatenare, giusto?
1: Sì, a proposito di tecnologia a servizio dell'umanità, prima parlavamo dei robot pulisci tutto, aspirapolvere. C'è un'altra invenzione che arriva dal Giappone.
0: Ho capito, ma io non faccio in tempo a organizzarmi su una, che già ne esce un'altra.
1: Certo, mettiamo vista l'emergenza ondate di calore che si sta verificando un po' in tutto il mondo, perché non siamo solo noi.
0: No, al caldo non guarda che faccia nessuno.
1: In Giappone hanno inventato la Doyemon Box.
0: No, fermo, dimmela bene bene. Come si chiama?
1: Doyemon Box.
0: Doyemon Box, che cos'è? Che cos'è?
1: È il frigorifero per gli esseri umani.
0: No, ripetimelo bene.
1: Frigorifero per gli esseri umani.
0: L'obitorio.
1: È un frigorifero gigante. L'ispirazione dichiarata è quella... Sì? Praticamente dei distributori automatici refrigeranti, cioè
0: tipo quelli
1: delle dove vai a prendere, invece di metterci
0: entrare con la moneta, entri tu
1: ti chiudi
0: e ti aspetta tua moglie, ti viene a prendere con la moneta,
1: raggiungi subito 15 gradi Celsius
0: e?
1: Dura 20 minuti poi dopo si stacca automaticamente, altrimenti ti congeli.
0: Beh.
1: E costa questo frigorifero
0: quanto?
1: Appena 9.000 euro.
0: È regalato. Vieni qua che ti rinfresco io con un sacchetto di ghiaccio da 2 euro ed è uguale.
1: Tra l'altro, questa è una vera invenzione in commercio e ce ne sono tantissime altre per proteggerci dalle ondate di calore e dai cambiamenti climatici. Mercoledì prossimo dedicheremo una puntata intera su questa cosa.
0: Sì, ci sono alcune cose,
1: invenzioni clamorose.
0: Utili, alcune. Questa a me comunque sia potrebbe servire, vista l'età, a fare le prove per l'obitorio, perché quello è il passaggio.
1: Chainsmokers.

0: ritorna il ragazzo della Puglia.
1: Mo Raffaele.
0: Raffaele.
1: Raffe. Il grande, il grandissimo Raff. E il titolo è dedicato a noi, tranne ragazzi.
0: Ragazzi, stupidi ragazzi. No, pazzi.
1: Pazzi, stupidi ragazzi. Mio king.

0: Che bella. Raff, stupidi ragazzi, secondo me Raff ce l'ha a casa un frigorifero, ci si siede dentro la sera.
1: Per mantenersi così, sì, ma è sempre un bambino, ragazzi. Ma anche Gabriella, che salutiamo, la moglie, secondo me c'hanno due frigoriferi alla faccia nostra. Non è bello però.
0: Prima parlavamo del frigorifero per gli esseri umani contro i cambiamenti climatici, però...
1: I giapponesi, ragazzi, si battono su queste cose.
0: Non c'è più, non è più un segreto che quando il caldo morde, come soprattutto in questi periodi, certo, no? Molte persone hanno un'alternativa alle sessioni lunghissime di condizionatori accesi in casa, molto costosi.
1: Per risparmiare, che si fa?
0: Dove si va?
1: Due
0: si
1: posti.
0: Va nei centri commerciali.
1: O in chiesa. Sì.
0: O in chiesa.
1: E in chiesa, che è fresca.
0: Ma
1: ragazzi,
0: soprattutto nei centri commerciali.
1: Perché a una certa età andare in chiesa non porta bene.
0: No, nei centri commerciali. Allora, i centri commerciali se ne sono accorti e allora stanno incominciando a cercare di monetizzare questo aumento di visite. Durante le ore più calde, pomeriggio. Allora stanno predisponendo delle aree comode con sedute dedicate proprio alle persone anziane come me e te, per evitare che girovaghino lungo e in largo senza meta, capito? Li mettono lì e poi si organizzano dimostrazioni di prodotti dedicati proprio a quelle persone anziane. Così si unisce
1: l'utile al dilettevole.
0: Non vanno a rompere le balle alle commesse o alle commesse.
1: No, signora, no, il cane nell'altro, lì il nonno. Non mischiamoli.
0: Li mettono lì e gli vendono che so le pentole, i pannoloni.
1: Ma una volta ti portavano con l'autobus, pentole e cose, e aria condizionata.
0: Bravo.
1: Adesso per la benzina, per risparmiare.
0: Chi se lo ricorda, si andava in gita gratis perché ti facevano la dimostrazione delle pentole.
1: Pentole, viaggio, mangiato e bevuto, 9.000 lire, 4,50 euro. Ma dove capita?
2: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Hey everywhere. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss, kiss.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Kiss, kiss.
5: Quando è...
7: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 5.

Va per non uno, due ascoltatori per il closing party di Gordo in uno dei locali più famosi al mondo, ragazzi. Sto parlando del leggendario Pacià di Ibiza. Volete andarci? Vorreste essere tra i fortunati a vivere questa esperienza? Allora vi dico cosa dovete fare. Oh, paghiamo tutto noi chiaramente, eh? Allora dovete però semplicemente ascoltare Radio Kiss Kiss. Prestate però attenzione a tutta la programmazione, perché all'interno abbiamo inserito dei codici, dovete annotarli tutti per poi ricomporre il puzzle. Quindi più ascoltate la radio, più avrete la possibilità di vincere. E tutte le info le trovate anche andando sul nostro sito, ovvero kisskiss.it. Adesso c'è Baby K.

0: Macarena su Radio Kiss Kiss. Allora, di pranzo anche un po' inoltrato, c'è chi pranza a quest'ora e chi ha pranzato a mezzogiorno, ma insomma vedo questo video e mi vengono i brividi, perché uno chef palermitano molto famoso ha fatto un esperimento, cioè ha rotto un uovo su un muretto in zona Notar Bartolo e lo ha lasciato cuocere al sole. Tempo di cottura? 4 minuti. Cioè, in 4 minuti si era fatto l'uovo. L'uovo all'occhio di bue. Lo ha fatto mentre la temperatura in città ha superato i 40 gradi, un gesto che chiaramente racconta meglio di qualsiasi bollettino il caldo che sta investendo la città di Palermo e chiaramente l'Italia intera.
1: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

già, Roberto non cuoce uova al sole, ma è uno chef che trova ispirazione ascoltando Radio Kiss Kiss, e tutto viene meglio quando ascoltate la musica più bella. A proposito, io oggi vi saluto facendovi un regalo enorme con una canzone stupenda, un history kiss pazzesco, 1987, YouTube con With or Without You. Mamma mia, che capolavoro. Grazie mille a tutti voi per essere stati con me, grazie ad Andrea Cimmino in regia. Noi ci ritroviamo domani, adesso vi lascio con Marco e Raff, e come sempre da Marta, kiss kiss a tutti, ciao!

0: picotta oggi, una bambola.
1: Sì, è vero, una bambola.
0: Era un puerco, come sempre.
1: No, un poeta,
0: sì.
1: Voleva dire un poeta.
0: Un poeta lascia maledetto.
1: Lascia stare.
0: E con di che parliamo oggi, Marco?
1: Il posto più felice della vostra vita.
0: Il letto.
1: In cui siete stati.
0: Il letto.
1: Sì, vabbè, perché ci sono delle ricerche su questa roba qua.
0: Il letto con il condizionatore.
1: No,
0: il posto

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, questa è la prima canzone che apre Daddy Kiss di questo primo pomeriggio. Si intitola Canto d'amore e c'è un nostro amico Pietro, che è uno, insomma, dei nostri amici più stretti, che ci ha scritto: Angelina Mango e Marco Mengoni hanno fatto questa canzone, ma quanto cavolo è orecchiabile.
2: Beh, diciamo, lui è il critico di cui avevamo bisogno. Abbiamo tutti quanti, no? Un amico che improvvisamente scompare. Ecco, Pietro è sì, quell'amico che improvvisamente non lo sentiamo più.
3: Ma non dite che sono io che non mi faccio sentire, c'è da rotto il cazzo.
1: Perfetto. Quindi lui,
2: Pietro,
1: all'improvviso
2: Pietro già
1: sì all'improvviso
2: ma pezzo di
1: ecco qua.
2: Ma non mi far parlare, Marco, ma diciamo, ha detto non mi dite
3: ma non dite che sono io che non mi faccio sentire, c'è da rotto il cazzo.
2: Ma vai a quel paese, va,
1: diciamo, ecco, tutti abbiamo quell'amico che ogni tanto sparisce e lui però si fa sentire commentando i pezzi alla radio.
2: Lo so io perché sparisce, perché lui va in un posto felice. Tutti quanti abbiamo il posto felice del nostro cuore, lo dicono anche gli esperti. Apriamo così la puntata di Daddy Kiss.
1: Sì.
2: Oltre il 60% delle persone decide di tornare in un posto che è stato da bambino, perché i posti che frequentiamo e che frequentavamo quando eravamo bambini poi entrano nel nostro cuore.
1: Addirittura pensate che gli esperti ci dicono proprio che non è tanto il posto che ci manca e che quindi rincorriamo, ci vogliamo tornare anche da grandi, ma è la persona che si è formata in quel posto, quindi il noi, cioè il nostro io da bambino, che ci manca, perché quel posto ci fa sentire a casa e ci ricorda tutta una serie di aneddoti legati a quel posto e legati alla nostra vita.
2: E allora si parla di posti felici della vostra vita, posti o viaggi magari che vi hanno regalato ricordi, ricordi più felici che possono anche essere legati alla musica più bella, come questo pezzo.

0: Un'altra cosa che volevamo aggiungere dopo questo pezzo straordinario Closer di Nio dal 2008,
1: incredibile,
0: su Radio Kiss Kiss,
1: fantasmagorico,
0: un'altra cosa che volevamo aggiungere appunto sui posti del cuore che molto spesso sono legati proprio all'estate è che addirittura oltre il 60% dei viaggiatori ha detto proprio di tornare nei luoghi preferiti o comunque nel luogo preferito delle vacanze quando ci andava da bambino con i propri figli, proprio per passare il testimone, cioè capito, da genitore a figlio.
1: E allora la puntata di oggi è i posti e i viaggi magari che vi hanno regalato un ricordo felice, potete condividerlo con noi al 347 490 00 42. Un posto felice, io ricordo le spiagge di Mykonos, ma anche le spiagge dei Caraibi.
0: Da bambino, scusami, a Mykonos.
1: Vabbè, non da bambino, non deve essere forza bambino.
0: Ma da bambino sono quei ricordi, sai, un po' più
1: per forza da bambino.
0: Capito, però sto dicendo da bambino magari sono più forti.
1: E io non ho mai detto da bambino, e noi mica dobbiamo per forza parlare di quando eravamo bambini, stiamo parlando in generale.
0: Quando sei andato sulle spiagge di Mykonos?
1: Spiagge di Mykonos a 18 anni, bellissimo, perché tutti quanti nudi, tutti quanti felici,
0: ecco qua,
1: la gente faceva quello che voleva, tutte quante madre natura per me erano.
0: Vabbè, figurati,
1: certo. Pure i nonni erano nonni natura, cioè erano tutti nella natura.
2: Esatto, perfetto.
1: Ma anche Tortuga, ti dico, spiaggia di Tortuga. Ah, fantastica! Spiaggia di Tortuga, bellissima, perché c'erano le... A parte che la spiaggia era bianca, ma poi c'erano queste onde con i cavalloni, con le tartarughe, con i delfini. Secondo me quello è il posto più bello che io ho mai visto nella mia vita.
0: Vabbè, poi diciamo, ognuno c'ha un posto del cuore, perché magari...
1: Anche gli strip club a Praga, attenzione.
0: Vabbè, quella è un'altra cosa.
1: Bellissimi.
0: Proprio.
1: Sì, vabbè. Fammi salutare Peppe, un mio caro amico che si innamorò di una ragazza che faceva la ballerina all'interno di uno strip club.
0: Me la ricordo questa storia, ma per favore, io volevo essere un attimo romantico, perché i posti belli magari sono anche quelli dove ci torni per più volte, ci torni per più estate, ti porta i tuoi genitori e poi tu magari ci torni quando sei un po' più grande, no? Io per esempio ho il Cilento, Marina di Camerota, nel mio cuore, proprio perché in quel posto lì ci ho lasciato tantissimi ricordi. Il primo bacio, il primo limone.
1: Primo limone io l'ho dato?
0: No, non mi interessa quando l'hai dato adesso. Non...
1: C'è la discarica dei rifiuti.
0: Non lo voglio sapere.
1: Qui dietro.
0: Favore,
1: Non lo so, ero piccolo. Beh,
0: è
1: capitato.
0: I posti del cuore che vi sono rimasti dentro, magari perché ci siete tornati, perché ci siete andati più volte, o perché magari ci siete andati una sola volta da bambini, da adolescenti o anche un po' più grandi, appunto, che proprio vi hanno folgorato.
1: 347 490 0042. Noemi, tu cosa fai questa sera? Prima ancora Miley Cyrus con Secrets.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: mai più.
1: Ragazzi, per me è assolutamente Lugo del Cuore Barcellona. Infatti quest'anno di ritorno da Sud America ci farò 4 giorni e sarà la 5ª volta.
2: Gino, bella. Domani vai in Spagna.
3: Olé! Mamma mia, che belli questi luoghi. Tipo anche all'estero, no? Barcellona, che magari ci sei andato da piccolo perché i tuoi genitori ti portavano.
4: 1996, penso. Stiamo parlando di questa scena del film di Pieraccioni, Il Ciclone, no?
3: Bellissimo.
4: Gino, domani vuoi in Spagna? Durante una telefonata, quando la famiglia decide improvvisamente di andare in Spagna, di seguire in Spagna le ballerine di flamenco di cui si sono innamorate. Film, certo, bellissimo.
3: Straordinario quel film di Pieraccioni. Chi c'è?
5: Buongiorno, Marco e Raffa.
3: Ciao.
5: Io i miei posti che mi sono rimasti nel cuore, Verona, sabato ci torno. E riporto per la seconda volta la mia bambina a divertirsi.
4: Dove? Non ho
3: capito. A Verona.
4: Quindi, non ci sono mai stato.
3: Non per forza un luogo estivo, non per forza un luogo, insomma, dove uno va al mare o fare delle vacanze, ma magari un luogo dove si è cresciuti, che è un po' la stessa percentuale che dicevamo prima, cioè che molte persone ci portano poi i figli proprio per trasmettere di padre in figlia, in questo caso, quell'emozione proprio che ti ha lasciato quel posto.
4: Se parliamo anche di luoghi che hanno segnato comunque la nostra vita, quanti in estate magari avranno passato l'estate sui muretti delle proprie città oppure dei propri paesi a fare le 2 di mattino,
3: certo,
4: ubriachi.
3: Ma che sei ubriachi, per forza?
4: E felici.
3: Felici sicuramente, ubriachi
4: di
3: dipende dalla serata.
4: Di vita.
3: Ubriachi di vita.
4: Aspetta.
3: Ok, scusa.
4: Mi sto per emozionare, aspetta.
3: Vai. E poi scusa. Ma quando uno si emoziona, non è che lo dice, sto per emozionare. Cioè, si emoziona e basta. Non è che. Vabbè,
6: io
3: c'era un vocale.
6: Un ricordo bellissimo che con i miei genitori. Oggi ho 52 anni e ho una figlia di 20. E quando avevo 14 anni, 15 anni, mi ricordo che andavamo al camping Le Saline a Palinuro.
3: Sì.
6: Con mamma e papà e mia sorella.
3: E che si faceva lì?
6: Veramente, guarda, una
3: un'emozione.
6: Se ci penso, guarda.
3: E c'è emozione.
6: Non riesco a descrivere.
3: Bello. Si sente l'emozione comunque qua.
4: Kiss, kiss a te.
7: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss
8: Kiss. Quello che siamo a rullare in questo verano. Fuego!

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss, kiss.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Kiss, kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Yes, yes. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss.
10: La testa gira.
7: La musica più bella,

0: estivo, che sia un posto invernale, che sia semplicemente il bagno di casa vostra. Andiamo subito al telefono. Vabbè, sì, io per esempio tra i posti del mio cuore c'è il bagno.
1: Sicuramente, però
0: mi siedo sul trono la mattina.
1: Il trono. Lo so, però qui parliamo di posti che ci hanno lasciato qualcosa proprio dentro.
0: Sentiamo Valentina che cosa ci dice.
1: Pronto?
2: Ciao, pronto.
1: Ciao, ciao Vale, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Te la stai già ridendo, ma l'argomento qui è proprio il posto che vi ha regalato delle emozioni forti.
0: Qual è il tuo?
2: È lo scoglio dove andiamo al mare.
1: Lo scoglio?
0: Dove vai al mare?
2: Abbiamo uno scoglio ben preciso dove andiamo al mare.
0: Ma dove? Con chi vai? Quando?
2: Col mio compagno.
0: Quindi voi non andate sulla spiaggia libera, non andate magari sulle spiagge a pagamento, bensì sugli scogli.
2: Sugli scogli.
1: Scusami, e tu ne dici che ce n'è uno in particolare?
2: Eh sì, è un posto che ci piace, dove possiamo mettere anche l'ombrellone perché c'è già il buco.
1: Ah, c'è il buco nello scoglio.
2: C'è il buco nello scoglio.
1: Vedi, io conoscevo il buco nell'ozono, invece c'è anche il buco nello scoglio.
0: Dici una cosa, Vale, tu vai con il tuo compagno, ma sugli scogli praticate anche attività tu e il tuo compagno?
2: Certo, facciamo trekking, facciamo il barbecue, pestiamo.
0: Perché è un iceberg, non è uno scoglio.
1: Scusa un attimo, scusa, è un piccolo appartamento. Scusa un attimo, ma Vale, ma questo scoglio dove si trova?
2: Tra Monopoli e Polignano.
0: Bellissimo.
1: E Polignano. Quindi, ma lo affittate anche?
2: No, quando è una casa libera, non
1: bellissimo.
2: È mio.
1: Scusami,
2: però lo uso
1: volentieri. È mai capitato che magari eravate tutti belli pronti anche per mettere l'ombrellone, ma in realtà c'era già qualcuno?
2: Sì, vabbè, troviamo un altro posto, camminiamo, continuiamo a camminare, troviamo un altro posto.
1: Ok, l'importante è non mandare macumbe poi a chi stava lì.
2: No, ma infatti ho anche paura a dirlo in radio. Metti che domani mi fanno il posto.
1: No, hai ragione. Infatti,
0: va bene, vedi, Vale, allora rimane tra di noi.
1: Si è mantenuta larga.
0: Rimane tra di noi.
1: Si è emozionata, no?
0: Molto, sì.
1: Ok, vabbè. Tra Monopoli e Polignano, nel caso. Va bene. Valentina, grazie per averci raccontato di questo posto del
0: Alessandra.
1: Cuore.
0: Eh? Alessandro Valentina.
2: Valentina.
1: Che va Valentina.
0: Aitanna Chiara.
1: Ragazzi, vi state rincoglionendo. D'altronde il 22 di luglio. Vabbè, dobbiamo farci un bagno freddo.
0: Ciao, chi schizza a te, Vale. Salutaci lo scoglio.
1: Ciao, Vale.

0: Ciao Raf, buon pomeriggio. Ascoltavo la radio, sì. A proposito di posti del cuore, il mio posto del cuore è il giardino di casa dove vivevo prima, dove passavo l'estate da bambino e con mia madre alzavo la cacca del nostro cane. Kiss kiss a voi.
1: Vabbè, magari c'è un ricordo felice anche col cane, dai. Adesso vabbè, voleva fare anche il simpatico. Ci può stare, ci ha fatto sorridere.
0: Mamma! Ecco. Mamma!
1: Però magari
0: ha cagato il cane, mamma!
1: Perfetto.
0: Andiamo ad alzare, andiamo in giardino, mamma!
1: Magari era un modo anche simpatico, no? Per stringere il rapporto, non dico con la mamma, ma certe emozioni, no? Che ti lega e che ti legano anche con i genitori.
0: Senti Federica che cosa ci scrive. Ciao. Vai. Marco, ciao Raf. Posto preferito del mio cuore, la spiaggia dove ho imparato a nuotare in Liguria. Chi schissa voi.
1: Bellissimo. Questo per esempio è anche un altro ricordo bellissimo. Se dovessi chiudere gli occhi, forse non ricordo la spiaggia in cui ho imparato a nuotare. Certo, mi fa anche un po' di emozione, ma forse non me lo ricordo. Però sì, in effetti è uno di quei posti del cuore che magari molti dei nostri ascoltatori hanno.
0: Io ricordo per esempio il primo supermercato dove ho rubato per la prima volta.
1: Poi sempre dei ricordi del cavolo. Io
0: lo so.
1: Non capisco come è possibile. Sei venuto su malissimo.
0: Era Gino, si chiamava Gino
1: chi?
0: Canolone.
1: Ma chi?
0: Gino Canolone.
1: Ma non
0: era,
1: ho capito,
0: il signore
1: chi?
0: Proprietario del supermercato.
1: Ah, quindi era un piccolo mini market.
0: Sì, un grande Gino Canolone. Non so che fine abbia fatto.
1: Va bene, per fortuna. Allora, nome e cognome alla radio. Poi,
0: ha
1: vabbè,
0: chiuso, credo.
1: Andiamo avanti. Il posto che vi ha regalato ricordi felici e che magari ci siete tornati anche da grandi.
0: Sai anche quale? Un bel posto.
1: No,
0: non ricordo.
1: No, non mi interessa più, grazie. Il posto che non vorrei dicessi altre cose del genere. Evitiamo. Quindi
0: un posto in biancheria intima dove la signora era bellissima.
1: Figurati.
0: Era una signora stupenda.
1: Che siano posti estivi che ci avete lasciato il cuore o magari non per forza, se vi va un messaggio scritto o una nota vocale al 347 490 0042. Kiss Kiss.

0: Tutti da Marco e Raffo, 14:39. Regaliamo anche chicche musicali, New Kiss, nuovi progetti, protagonista è Alex Warren.
1: Noi stiamo parlando di posti del cuore, no? E magari che ci andavamo con i genitori. Questa è anche una bella dedica di Alex Warren, la nuova dal titolo Passenger.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss Kiss.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Yes, yes.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: edizione di Madonna ai mondiali c'erano anche Ronaldinho e Ronaldo su quella macchina. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Dopo Bring Your Love con Sabrina Carpenter, regaliamo i gadget di Kiss Kiss.
1: Regaliamo.

0: Abbiamo parlato di posti del cuore, molto spesso associati anche all'estate, quindi alle vacanze. Abbiamo scelto che la parola appunto oggi si trovasse in vacanza. Mentre il numero, occhio perché è un calcolo veloce da fare, spoiler, è la somma dei giorni dei mesi d'estate.
1: La somma
0: dei giorni dei mesi d'estate.
1: E come faccio, scusami, 30 giugno?
0: Vabbè, un calcolo, 30, zio. 30,
1: cioè, giugno che è...
0: Cioè, non. Cioè, quindi basta che sommi i mesi che compongono. Cioè, i mesi. I giorni che compongono i mesi d'estate.
1: Perché 140?
0: No, troppo, un po' meno adesso. Non...
1: 90.
0: Scusa, i mesi d'estate. Tu quali mesi rientrano nell'estate? Quali sono i mesi che rientrano nell'estate?
1: Giugno, luglio.
0: E agosto.
1: Agosto.
0: Voglio dire, non era difficile. Sommi i giorni. Te lo sto imboccando, però. Scusa un attimo.
1: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: apri scusa e lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari che hanno aperto l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara. Kiss Kiss Way in TV anche, l'abbiamo raccontato sui nostri social.
1: Questo sabato
0: 25 di luglio su Sky 1 TV 8 e sul 158 del digitale terrestre. Detto ciò però, oggi, o meglio adesso alle 15.53, dobbiamo vedere se qualcuno di voi ha indovinato la password del giorno.
1: Sentiamo le note.
2: La password è costume 92.
3: Accesso negato.
1: No, ho sbagliato parola e numero, non lo so, perché ti dico la verità, non so fare la somma dei giorni dell'estate, giugno, luglio, ho difficoltà.
4: Ah, Materassino 92.
3: Accesso negato.
1: È qualcosa, no, di che ha più a che fare con la vacanza. Cioè, quando tu pensi a questa cosa, quando tu pensi alle vacanze, eh? Ti viene in mente la parola che abbiamo scelto.
4: La password del giorno è relax 92.
0: Beh, certo, accesso questa è proprio il top, no? Perché se tu pensi alle vacanze, mare, montagna o grande città, sicuramente relax. No, ma no, non è quello che abbiamo scelto.
1: La parola che abbiamo scelto, cioè, è qualcosa che senza, cioè, non si può partire per fare una vacanza se non hai questa parola che abbiamo scelto.
4: La password del giorno è ombrellone 92.
0: No! Come l'ascoltatrice di prima che lo ficcava nello scoglio, che è il suo posto del cuore lì in Puglia. Certo, hai dato un grande indizio adesso, però visto che il numero non era difficile da fare, la somma dei giorni dell'estate.
1: Io con la matematica, cioè, ho difficoltà.
0: Giugno, luglio e agosto, li sommi i giorni, fa 92.
1: Pronto, chi c'è?
5: Ciao, sono Matteo.
1: Ciao Matteo. Qual è la password di oggi?
5: Valigia 92.
1: Giusto!
0: Bravo! Perché non ci siamo concentrati tanto sul dove fare le vacanze, una grande città, un piccolo posto, il mare o la montagna, ma abbiamo detto qualsiasi posto andiamo ci servirà la valigia, no? Fa piacere che Matteo proprio sta... Matteo!
5: Ah, ecco, ti ero distratto da Valentina che ho detto la password con lei.
0: Ah, quindi dobbiamo anche ringraziare Valentina per la password del gioco, che è la tua compagna?
5: No, è la mia collaboratrice.
0: È una tua, ok, lavorate insieme.
1: Allora, vabbè, salutaci a Valentina, la tua collaboratrice. Chi
5: la mano
1: a te?
5: Vi saluta.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi.
5: Sì,
0: ciao
5: a tutti.
0: Un abbraccio. Ciao.

0: dice grazie Anna Chiara Mansino, oggi un po' pigotta. Grazie a Giovanni Gioschi Imperatore, oggi un po' professore. Vi lasciamo con i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19.
1: Ecco questo grande pezzo degli anni 90, che è una canzone che negli anni 90 ricercava un po' il futuro, no? Cioè la libertà, migliorare la propria vita anche seguendo il sogno americano.
0: 1993, i Pet Shop Boys con Go West, e se tutto andrà bene noi torniamo domani
1: forse.

0: così proprio.
1: Sì!
0: Vai che, oh, io senza occhiali leggo 1903, ma credo di sbagliarmi.
1: 1903, perfettissimo.
0: 1993.

0: vedi.
1: Come fai a dirlo se non li vedi?
0: No, per dire, no, loro, noi.
1: Ah, noi.
0: Sono i messaggi che arrivano a noi.
1: Ah, che bello, grazie, sì, sì. Grazie. Come fanno a dirlo se non ci vedono?
0: Beh, no, cioè, ci vedono, e come? Sul 158 digitale terrestre, ecco. Ma anche sui social, ragazzi, perché abbiamo pubblicato un video ieri.
2: Sì.
0: Dato

0: Scaracapatampatam.
1: Per dire, mamma mia, una chitarra, un suono di chitarra.
0: Samurai J con Flamenco Paranoia. Buon pomeriggio, come state?
1: Ma abbastanza bene, bene, grazie. Bene.
0: No, ma non dicevo a te, dicevo ai nostri amici ascoltatori che puntuali come
1: messo
0: sempre.
1: Messo anche la camicetta. La camicetta di lino blu.
0: Tieni la camicia negra. Com'è?
1: Mattina sai che ho fatto? Avevo voglia di andare in palestra.
0: Vabbè, ok, la premessa è già sbagliata.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: No,
0: no, no. Dai, ok, no.
1: Però sai che ho fatto? Sono andato in palestra.
0: Sì.
1: Sono andato in palestra.
0: Vai, dimmi.
1: C'era. Perché sono andato più o meno verso mezzogiorno e mezza.
0: No, perché non alle due, scusami.
1: Ma scusa, non ho capito.
0: Vabbè, ok, dai.
1: Sono andato là, ho detto, ma sai che ti dico? Ma mo mi siete a mangiare.
0: Ma scusa, allora, perché ti ho detto?
1: Adesso ho mangiato un bel un filettino di. Come si chiama?
0: Ciro, ma capisci?
1: Pesce spada.
0: Il paradosso di te che vai in palestra a mangiare. Perché dovete sapere che Ciro.
1: Però ho mangiato leggero.
0: Ciro è altolocato. Ciro va nelle palestre che accanto hanno il ristorante. Anzi, dentro hanno un ristorante, no? E allora che cosa fa? Arriva, si allena e poi si siede a mangiare.
1: No, ma sai che io prima, come faccio? Adesso mi siedo, non vado proprio più in palestra. Prima avevo un accordo con la ragazza.
0: Sì.
1: Che sta lì ai tavoli, okay, eccetera. Quando io andavo su Tapirulan,
0: sì,
1: quella arrivava con l'insalata di farro,
0: con il carpaccio di salmo. Va bene, insomma, la premessa ti ho detto era sbagliata perché uno che dice oggi avevo voglia di andare in palestra. La palestra è uno stile di vita, la palestra è un'abitudine, la devi fare con costanza.
1: Ma io non la trovo, un'amica si chiama costanza.
0: Cretino.
1: Cire
0: è quello che fa palestra di cognome. Beh, giusto,
1: allora,
0: per
1: tutti perché ho delle cose da dire molto molto importanti
0: tra poco, però esatto. Tra poco.

0: Devo tirare un dente.
1: Non dice dente, dice un'altra cosa. Saif, buona domenica e anche buon mercoledì 22 luglio. I corrieri di Kiss, Alfio e Ciro. Allora,
2: che siamo noi? Siamo pronti per entrare nella giornata mondiale?
1: Sei sicuro?
2: Quando vuoi, Pasquale, va. Vabbè.
0: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Che cosa stai leggendo?
2: Ok, ho letto adesso, stavo leggendo.
1: Io sono molto contento.
2: Signori, oggi mercoledì 22 luglio.
1: Se...
2: Mercoledì 22 luglio. Ma è mercoledì 22 luglio.
1: È mercoledì 22 luglio, lo abbiamo detto 40 volte.
2: Ma stai scherzando?
1: Per caso non sai qual è la giornata mondiale?
2: No, mercoledì 22 luglio. Avevo un battesimo, mi stanno aspettando.
1: Va bene.
2: Allora,
1: dai.
2: Giornata mondiale del da lunedì, associato
1: allora,
2: sempre a qualcosa del tipo...
1: Sì.
2: Da lunedì mi metto a dieta.
1: Sono d'accordo.
2: Da lunedì vado a correre.
1: Come te
2: da
1: che vai
2: lunedì ricomincio a studiare.
1: Come te che dici vado in palestra quando ne ho voglia.
2: Esatto.
1: Più o meno. Speriamo che da lunedì qualcuno abbia voglia di andare in palestra.
2: Ma tu stai prendendo per i fondelli.
1: No, non ti prendo
2: tu
1: per i
2: fondelli. Tu non puoi capire quanto
1: dico...
2: è stato soddisfacente quel piatto di pesce e spada con i pomodorini, le olive e i capperi.
1: Però capisci che poco
2: mi devi credere.
1: Allora, capisci che è poco edificante partire con l'idea di andare in palestra.
2: La ragazza, vuoi sapere quanto pago?
1: Quanto paghi?
2: Ma, cioè, sentite, che poi
1: è brutto parlare di soldi.
2: Non me ne frega proprio. Ti dico, è brutto quando ti atteggi che paghi tanto.
1: Ok.
2: Ma quando ti atteggi che paghi poco, è una grande soddisfazione.
1: E allora sentiamo quanto paghi.
2: Allora,
1: questo piatto.
2: Ascoltatemi, ho preso questo piatto.
1: Chi se ne frega?
2: Ma come chi se ne frega, ragazzi? Questo è pop. La
1: è
2: gente
1: pop.
2: Lo deve capire perché poi quando uno dice,
1: ma tu paghi quei soldi che paghi perché hai l'abbonamento in palestra.
2: No.
1: Se io ci vengo da fuori, dall'esterno.
2: Tu fuori e paghi un costo, paghi una cosa.
1: Sono segnalato
2: se
1: da Ciro.
2: Se vieni che sei socio della, paghi un altro.
1: Ah, okay.
2: Se vieni con me, paghi una cosa.
1: Ma
2: perché ci sta la ragazza e lo chef e la signora che stanno in cucina,
1: che
2: no?
1: Sono ascoltatori.
2: Che mi conoscono, sono ascoltatori. Però sono ascoltatori miei, non tuoi.
1: Ah, giusto.
2: Quindi tu se vieni devi venire con me.
1: Quindi come funzionano quando ascoltano i corrieri? Tipo adesso che sto parlando abbassano il volume.
2: Esatto.
1: Quando parli tu lo rialzano.
2: Esattamente.
1: Ah, vedi,
2: esattamente.
1: È pratico.
2: Comunque
1: pratico.
2: Ho preso sto piatto di... come si chiama pesce e spada?
1: Sì.
2: Tutto molto carino. Verdure grigliate.
1: Buono.
2: Poi c'era comunque, ti danno pure il pane, perché il pane che fa? Non te...
1: certo.
2: Bottigliene d'acqua frizzante.
1: Se...
2: e caffè.
1: Quanto hai pagato?
2: Spara.
1: Non lo so.
2: Ma servito con tutto a tavoglietta.
1: Siamo lontani dagli scontrini pazzi di cui parliamo di
2: questo
1: solito.
2: Questo è pazzo. In teoria quando dovresti pagare?
1: Ma allora, pesce e spada, più verdure grigliate, più
2: pane, acqua e caffè.
1: Ma non lo so, 27 euro.
2: 26. Chiedimelo.
1: Quanto hai pagato?
2: Invece di 15. 12 euro.
1: Ma tu sei vergognoso.
2: Sei
1: tu
2: sai cosa ho fatto?
1: Ma

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
0: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Yes, yes.
4: Sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Kiss, kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
8: Kiss Kiss. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di freschezza.
11: Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Kiss Kiss.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
14: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Buon vento!
1: E così Giovanotti e Alfa cantano Buon Vento su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, caro Ciro,
2: sono io.
1: Intanto, visto che adesso ci dobbiamo rassegnare,
2: sì,
1: e ci dobbiamo trasferire in Inghilterra, facciamo un grande in bocca al lupo anche al nuovo premier inglese che si,
2: sì,
1: è insediato.
2: È insediato?
1: Sì, sì, Andrew Burnham.
2: Dove vive? Sempre oggi, là, 10,000 Street.
1: Sempre a Downing Street. Esatto, sempre lì. E tra l'altro, oh, le notizie già si concentravano sull'outfit della First Lady. Cioè,
2: ah,
1: porca miseria.
2: Ma invece di pensare alle cose belle, cosa farà questo nuovo
1: renome?
2: Ma pensa, com'è vestita la First Lady?
1: Così, già così,
2: che
1: vabbè.
2: Popolo veramente.
3: Sera, yeah, sera, rassegnata stampa.
1: Ah, ci rassegna.
2: Siamo molto rassegnati, signori, per il Re Carlo.
1: Eccolo
2: Re
1: là,
2: Carlo.
1: Ecco, perché siamo
2: rassegnati. Re Carlo. Perché? Perché la calda estate inglese ha fatto un brutto scherzo.
1: Esatto.
2: Però diciamolo, è un po' con un zuzzusiello.
1: No, non si dica mai una cosa del genere, rischiamo allora un incidente diplomatico.
2: La sua tenuta prediletta, sì, a Sandringham.
1: Sandringham,
2: esatto.
1: Okay.
2: Praticamente ospita degli ospiti indesiderati.
1: Indesideratissimi, mi verrebbe da dire. E cioè
2: topi, tarme, vespe e alpi.
1: Alfi. Ma perché, scusami, che c'entro io adesso? No, è vero, sta subendo un'invasione di una serie di animali e insetti vari ed eventuali.
2: Allora, però tutto ha una spiegazione. Il re, lo sappiamo, no? Lui ha una grande passione per l'ambiente, per le biodiversità.
1: Diciamo che ha creato un habitat bello, bello comodo.
2: Bello tronfio, certi, bello tronfio di animali.
1: Ecco.
2: Animale.
1: Ecco.
2: Perché? Perché la mamma, la cosiddetta vecchia,
1: la buon'anima,
2: esatto,
1: no,
2: la buon'anima,
1: vabbè,
2: la vecchia, lei non amava i gatti, era allergica.
1: No, ma guarda,
2: gatti,
1: molto di più, piuttosto che non amare, lei aveva proprio promulgato un editto che vietava la circolazione di felini in questa tenuta.
2: Esatto. Quindi
1: per
2: non
1: cui
2: c'erano i gatti, motivo per cui
1: i topi ballano.
2: Animali, platte, veramente una cosa
1: incredibile.
2: Beh,
1: altro che i topi che ballano, qua stiamo parlando di una vera e propria discoteca, perché immagina quanti animali, poi,
2: esatto,
1: qua, soprattutto ratti, si stanno.
2: Ma che succede? Che gli inquilini, cioè i dirimpettaia, la signora del pianerottolo di sotto.
1: Ma quale
2: c'è gente che si lamenta, che dice: ma com'è possibile?
1: Ma è
2: io pago
1: tenuta,
2: un sacco di affitto.
1: Ma il
2: qua,
1: primo vicino sta
2: tu,
1: sette,
2: i surici del re.
1: Il primo vicino sta a 7 chilometri. Però mi viene da dire che in questi casi mi sento molto vicino alla famiglia reale, uno dei pochi casi.
2: Anche
1: perché
2: io
1: d'estate, dai, queste
2: io
1: invasioni
2: mi sento
1: di
2: vicino
1: insetti
2: proprio per etichetta.
1: Siccome. Dei vestiti.

0: Don C e Lady Gaga, Radio Kiss Kiss. E allora, se il problema è di Re Carlo e anche un po' di tutti, stavamo parlando dell'estate che porta con sé tante cose belle, sì. Oltre alle ondate di calore, anche ondate di insetti. Oh,
1: mamma, fai cadere, però non sono cose belle queste.
0: Fai cadere un granello di zucchero in cucina,
1: è finita.
0: Non toglierlo e guarda il meraviglioso mondo delle formiche,
1: è
0: come
1: vero,
0: si attiva.
1: L'estate diventa veramente un macello.
0: Ovviamente non parliamo dei casi più gravi, quelli che contemplano tutto un mondo fatto di blatte, di insetti strani mai visti.
1: Poi
0: e studiati dall'entomologia.
1: La deplattizzazione, la derattizzazione, la defesandizzazione.
0: E ce ne sono tantissimi, ovviamente. Adesso io ho un problema dalle mie parti, ed è il punteruolo rosso.
1: No, vabbè, il punteruolo rosso è vecchissimo.
0: No, però
1: quello delle palme.
0: Quello delle palme, che però.
1: Ma è stato debellato sto problema, se non sbaglio.
0: Nel giardino di casa mia, no. Ci sono delle palme.
1: È rimasto solo là.
0: No, però intanto, ragazzi, vogliamo parlare del grande problema della finestra aperta nelle serate di afa estiva? E ti entra il pipistrello in casa.
1: Ragazzi, ragazzi,
0: che tu dici?
1: Tu sai che non ti ho mai raccontato quando ero piccolo?
0: Sì.
1: La scena è questa, periodo estivo.
0: Okay.
1: Io avevo già 14-15 anni, quindi non stavo con mia madre e le mie sorelle in campeggio.
0: Ok.
1: Ok, tutta l'estate. E io restavo a casa con mio padre. Ragazzi, una sera mio padre torniamo a casa.
0: Pipistrello in cucina. Ma fermo o di quelli che girano?
1: Vola, che vola. Però entra più cioè non è che noi entriamo in casa e c'era già, è entrato dopo.
0: Sì.
1: Mio padre esce dalla doccia con l'asciugamano, si toglie l'asciugamano nudo, uno schifo, mentre prende il pipistrello.
0: Pipistrello è un serpente, aiuto.

0: sempre vivere a colori, e anche la nostra musica è super colorata, una hit estiva di cui sentivamo fortemente il bisogno, perché spesso cerchiamo l'estate nelle super hit.
1: Sì.
0: Ma tu prova a immaginare questo pezzo.
1: Mio grande amico. Chris De Saran.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss!
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Kiss, kiss.
10: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Andare incontro a delle sanzioni.
1: È vero, potresti andare incontro a un bel po' di sanzioni per cose che comunemente riteniamo normali, come per esempio, diciamolo,
0: quando... per esempio guidare con il braccio fuori dal finestrino per far prendere un poco di aria alla scellazio, no?
1: Vabbè, ma
0: quello sembra un gesto innocuo, ma in realtà la polizia potrebbe fermarti e metterti una multa perché tu sei obbligato a mettere le mani sul volante.
1: Ma io guido, cioè nel senso non guido, scusami, in macchina metto anche delle volte il piede a prendere aria fuori. Sbagliato anche quello?
0: Direi
1: di sì, anche abbastanza cafone. No, però fermi, perché c'è una di quelle abitudini che quando si torna dalla spiaggia si ha molto
0: spesso. Ascoltate bene.
1: Allora, quando voi tornate dalla spiaggia, costume bagnato, oppure magari anche semplicemente sedile infuocato, ci mettete l'asciugamanone, il telo da mare, per non far bagnare il sedile, per stare un po' più freschi. Fermi, perché se vi se un posto di blocco vi ferma, rischiate una sanzione. Per quale motivo?
0: Per il rischio del cosiddetto submarining.
1: Il submarining.
0: Non c'entra niente con l'orologio.
1: No.
0: Ma è lo scivolamento del corpo sotto la cintura di sicurezza durante un impatto.
1: Esatto, e rischi magari anche di restare, non lo so,
0: fai
1: soffocato.
0: Fai tipo capitone, per farvi capire. Se ti metti la cintura, freni con...
1: No, non è che esci da sotto, c'è il rischio che tu resti soffocato dalla tua stessa cintura, che dovrebbe essere salvavita, ma in questo caso è spezzacollo. Va bene, poi raccontiamo anche dell'aria condizionata, perché questo è il grande dilemma: tenerla accesa o no? Fermi. I'm gonna be-

0: è Dito nella Piaga su Radio Gli Schiss. Storia della musica 1900. Che pezzo, 1970, ragazzi.
1: 1970.
0: Non me lo rovinare. Non diciamo niente.
1: Anno in cui vengono fondate sia la casa di moda Kenzo e la barberia Morello a Maraúsa. A Trapani.
0: Maraúsa sarebbe Marina di Ragusa tutto attaccato.
1: Non lo so. Però state con noi, perché fra qualche minuto, il tempo di una canzone. Ragazzi, devo fare un annuncio e mi dispiace, non sarà gradevole. Grazie.
0: The Doors, Roadhouse Blues.
2: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: Quinto album per i Doors nel 1970, era Morrison Hotel e il pezzo in questione è Roadhouse Blues, appunto dal 1970.
1: Voglio solo dire una cosa, dai. Questi nel 1970 già stavano al quinto album. Tu nel 1970 ti rendi conto di quanto non eri niente?
0: Non ero neanche programmato, perché i miei genitori non si erano neanche fidanzati nel 1970. Ma questa è un'altra storia.
1: Scusami. Questo per farvi capire la fortuna di un uomo che è nato con la camicia.
0: Ma che c'entra adesso? Piuttosto voglio capire perché sei lì col musetto.
2: Perché non lo posso spiegare in 20 secondi. Cosa ho bisogno dire? Del mio tempo. Quindi Madonna, Bruno Mars che è un mio collega, tra l'altro, grande personaggio. E poi racconterò tutto.
0: Ma che cosa vuoi raccontare, che è un aneddoto che non merita?
1: Il vaso di Pandora.
0: Corriere di Kiss Kiss, signori, buon mercoledì. In mezzo alla settimana ci infiliamo non solo un po' di risate, ma

0: Caro Bruno Mars, resta come sì, come sei, non cambiare, continua a regalarci bei pezzi come quello.
1: Sì, sì, è facile dire Bruno Mars, Bruno resta così come sei, niente, eccetera. Ragazzi, ma così. Poi si scoprono delle cose molto importanti.
0: Ma io non ho mai nascosta questa cosa che ti ho appena detto fuori dalla diretta.
1: No, non è vero, me l'avete sempre nascosta, ma è arrivato
0: nascosta.
1: Il momento di raccontarlo a chi veramente mi è stato vicino in questi 10 anni.
0: Alla gente
1: e parlo
0: non frega.
1: Dei miei ascoltatori.
0: Va bene, okay.
1: Quindi, cari ragazzi, cari amici,
2: Ciro.
1: Adesso ditemi voi io come mi devo comportare. La storia è questa: stavamo in ufficio, come si chiama questo?
0: Lo studio della
1: diretta. C'eravamo tutti, c'è anche Lucilla di fronte. A un certo punto ho scoperto una cosa.
0: Ma
1: quando Alfio è entrato in radio qui nel 2017,
0: sì.
1: Le cose sono andate in questo modo.
0: Come sono?
1: Si sono presentati,
0: sì.
1: Lui, Lucilla, Danilo, altre persone, insomma,
0: che
1: lavorano
0: che
1: qui
0: radio,
1: con me, eccetera, eccetera. Lucilla le dice, all'epoca eravamo fidanzati,
0: le dice
1: perché tu sei
0: una
1: lady. Allora dice ad Alfio: sì, io sono fidanzata con Ciro, perché eravamo fidanzati.
0: Eravate fidanzati, poi vi siete
1: lui
0: sposati.
1: Comincia a ridere, gli scappa una risata.
0: No.
1: Io sono molto offeso. No, ma che vorresti dire? Scusa.
0: Allora, aspetta, tu stai correndo sul finale.
1: Allora,
0: cose,
1: ragazzi,
0: come sempre,
1: se state ascoltando quello
3: io
1: che
3: me ne
1: ero
3: accorta.
1: Di
0: che cosa, Gilda? Che ne
1: grazie,
0: sa
1: mamma,
0: lei? Scusa. Allora, no, intanto non è stato raccontato tutto. Era un momento goliardico di battute dove si raccontavano cose possibili, non possibili. E a un certo punto Lucilla dice:
1: stai dicendo che non è possibile che io possa stare con Lucilla?
0: Ma io non
1: ho lei possa stare
2: con
1: lui.
2: Ma Alfio, sei un ipocrita.
0: No, ho riso di gusto. Intanto ho abbozzato una risatina per dire: mi stai prendendo
1: allora vedi, ma stai pigliando un culo a me.
0: No,
1: scusa,
0: ma non può essere così.
1: Allora ragazzi,
0: ma non può essere che io pensavo che tu potessi avere meglio di Lucilla.
1: Allora,
0: scusa,
1: 347 come fai tu quando non sai che dire? 347 490 0042
0: si sta vendicando dopo
1: adesso
0: 10 anni.
1: Adesso mi dovete dire voi come mi devo comportare.
0: Ma io non intendevo che lei
1: fra
0: non potesse
1: fra una settimana
0: stare con...
1: andremo in ferie, c'è la possibilità che io vada via, che Alfio vada via.
0: Okay.
1: Ora mi dovete dire come mi devo comportare con questa persona.
0: Allora, no, stai fraintendendo. Fraintendendo. Allora, perché io intendevo che tu potevi avere di meglio.
1: Sì, sì. Ah, mo te ne esci così.
0: No, scusa, perché non può essere.
1: Va bene, non può essere
0: quello il punto di vista.
1: Allora, attenzione, i minuti volano via. Intanto arriva un amico tuo, Canato Stroma.

0: Ma scusa, ma il titolo è Cabana con la B di Bari. E perché dice Cabana?
1: Ma perché?
0: Cabana, perché?
1: Ma perché cane, modo di cantare.
0: Allora, mi fanno notare che io, per discolparmi e per non offendere te, ho offeso Lucilla. È vero?
1: È vero,
0: ho
1: è vero.
0: Offeso Lucilla, caspita. Allora adesso mi tocca chiedere scusa anche a Lucilla. Allora, le cose sono andate in questa maniera. Ciro mi sta dicendo che non ha mai saputo che nel momento in cui io sono venuto a conoscenza del suo fidanzamento con Lucilla,
1: all'epoca
0: 10 anni fa, ho riso.
1: Ha riso e mi ha mancato di rispetto.
0: No, non ti ho mancato di rispetto. Allora, perdonami, ti chiedo scusa ora per allora.
1: Adesso
0: okay?
1: È facile.
0: Perché mi... Lucilla...
1: È facile perché adesso io ho dato un lavoro.
0: Ma
1: ho dato,
0: non sto mica...
1: Una dignità.
0: Ma
1: io
0: tu sei uno dei volti più belli che io abbia mai visto nella televisione e nella radiofonia italiana. Il discorso è che pensavo che Lucilla fosse orientata verso altri standard.
1: Quali? Stai continuando a pensare dei merdoni.
0: Cioè, capito? Alti standard.
1: Alti standard, hai detto?
0: No, no, ho detto alti.
1: Stai dicendo, sono bassi.
0: Non sto dicendo, ogni cosa che dico mi si ritorce.
2: Anche, ma che tieni a ridere?
0: No, scusi, ma chi era? Ma era Gilda.
1: Non era.
0: Sembrava la voce di tua madre.
1: Era signora, amica.
0: No, perché capisco che ogni scarafone è bella.
3: No, io non gli parlerei mai più, Ciro.
0: Ma mi sembra un po' esagerato, conduciamo un programma insieme, se non
1: però
0: possiamo...
1: potremmo fare un programma dove, cioè, tu parli, io parlo, ma non parlo con te.
0: Ah, dici?
1: Io parlo all'etere.
0: Ma
1: già succede.
4: Alfio, sei una brutta persona. Alfio,
0: lo so.
4: Ciruzzo, fai come hai fatto fino adesso.
0: Cioè?
4: Fingi che ti stia simpatico.
0: Ma come ti permetti? Scusa, ma perché?
1: Hai ragione.
0: Scusa, ma poi capite che è il gioco dei social. Per difendere qualcuno state tutti offendendo me. Ma me lo merito, me lo merito. Questa
3: Ciro, secondo me, nella maniera più elegante possibile,
0: brava,
3: delicata possibile,
0: brava.
3: Ti devi rivolgere ad Alfio,
0: esatto.
3: E gli devi dire:
0: cosa?
3: Sia
0: va bene, vedo che siamo tutti molto calmi questo mercoledì 22 luglio.
1: Grazie, se non ci foste voi, cari amici.

0: Kiss Kiss a te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Kiss Kiss a te, che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss,
3: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Yes,
4: yes. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso. Yes, yes.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Kiss, kiss. Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: con Dracula insieme a Jenny, Radio Kiss Kiss. Comunque,
1: allora,
0: dire,
1: per favore, rientriamo nei ranghi.
0: Rientriamo nei ranghi, dai, io e Ciro abbiamo chiarito, abbiamo fatto la pace, abbiamo fatto. Mannaggia al diavoletto che ci ha fatto litigare.
1: Allora, fermi, attenzione.
0: Aspetta, te lo dico io. Andiamo direttamente su questo argomento dell'aria condizionata in macchina.
1: Ah, perché già, prima, bravo, lo stavi dicendo prima.
0: Prima io ho detto, ci sono una serie di cose che facciamo in macchina, tipo mettere l'asciugamano dietro la schiena o sul sedile, così mentre guidiamo per non bagnare dopo il mare, e quello, per quello rischi la multa, perché rischi il submarining, cioè scivoli. La stessa cosa braccio da fuori, non si fa, puoi essere multato. Attenzione, questo forse tanti lo sanno, molti no: aria condizionata quando il veicolo è in sosta.
1: È in sosta, okay? Perché tu che fai? Stai in macchina, accendi
0: amore,
1: la macchina.
0: Scendo fra 5 minuti.
1: Esatto, quindi lasci la macchina accesa perché per non avere caldo. Insomma.
0: Quindi che cosa prevede la legge? Che te, se stai in macchina ad aspettare qualcuno, sei un attimo in sosta,
1: devi spegnere la macchina e quindi non puoi avere refrigerio.
0: No, nel senso,
2: è un poco strano.
0: No, non è strano, devi scendere dalla macchina, metterti in un posto fresco, probabilmente, che ne so, un bar nei paraggi.
1: Però è difficile. Oh, guarda, oggi
0: ma chi lo
1: stamattina
0: fa?
1: Ero con Antonio, un amico mio, ci siamo andati a prendere un caffè al bar. Poi siamo usciti.
0: Hai
1: dal
0: lasciato
1: bar.
0: La macchina in moto.
1: No, siamo per prendere un po' di frescume. Veramente siamo andati in macchina, abbiamo
0: e
1: acceso.
0: Non lo dire perché
1: no, ti sto dicendo, non si fa quello che abbiamo fatto noi.
0: Ecco.
2: No, perché, grazie, non mi interessa.
0: No, infatti non devi farlo perché si rischiano delle multe. Per quale motivo non si fa? Perché l'inquinamento è proprio lanciato lì come i bastoncini dello Shanghai.
1: Esatto. Però comunque, va bene, noi abbiamo attaccato il tubo di scappamento direttamente al bar.
0: Il pinguino.
1: Quindi entrava nel bar.
0: Ma tu sei un criminale patentato. C'è Lazza?
1: Sì.
0: Ah, Cenere, che bella!

0: mi ricorda vagamente un'altra canzone, ma giusto buttata lì, Dance No More. Harry Styles, 17:33. Allora,
1: attenzione, non fate determinate cose, no, altrimenti vi multano.
0: Io lo dico a te, attenzione.
1: Ma come ti permetto, che sono io così. Quello, allora, andiamo a spiegare.
0: Andiamo a spiegare bene di che cosa stiamo parlando.
1: Un gesto scaramantico, innocente, e anche, possiamo dire,
0: cosa?
1: Molto italico.
0: Molto italico. Allora, che
1: quando
0: cosa?
1: Tu vuoi usare un gesto scaramantico, che fai? Quello più famoso di tutti. Che
0: fai
1: cosa
0: le corna.
1: Fate? No.
0: Tocchi il ferro.
2: Come mi piacciono le palle accarezzate.
1: Grattazio pallarum. Sappiate che questo gesto può costare fino a 309 euro di multa.
0: Secondo l'articolo 726 del codice penale, i comportamenti ritenuti contrari alla pubblica decenza possono essere sanzionati. Che cosa intendiamo per atteggiamenti contro la pubblica decenza? Avete presente quando qualcuno vi dice guarda, mo sali sul motorino alla prima curva cadi
1: e ti gratti, no?
0: E tu ovviamente fai quel gesto apotropaico che non stiamo neanche qui a replicare dal vivo, perché siamo anche
1: io
0: in TV.
1: Però vorrei veramente parlare con un vigile urbano, qualcuno che ti ferma e ti dice: ah, ti sei grattato, 309 euro.
0: Scusa,
1: io però glielo
0: allora
1: non mi fate essere
0: tu,
1: volgari,
0: però
1: ho risolto.
0: In che modo?
1: Come no, perché non lo sai?
0: No, non lo
1: so, io me ne sono attaccate qua sul gomito e quando succede la cosa, mi gratto il gomito.
0: Erano scese troppo e quindi fai in tempo a legare.
1: Okay.
0: Guarda che immagine brutta.
1: Anche non l'hai mai vista, Pasqua?
0: Immagine brutta.
1: Questa è fatta, le faccio vedere.
3: Se vuoi c'è anche specie spada.
0: Ah, allora, scusa, ma nessuno fa come faccio io.
1: Anche come fai tu?
0: Io cerco le monetine in tasca.
1: Tu cerchi le monetine?
0: Ma perché tu da dove lo fai?
1: No, io le monetine le metto dietro.
0: Perché non è che tu infili la mano nei pantaloni, metti la mano in tasca.
1: Signori, gesto apotropaico! Andiamo avanti.
0: Si dice
1: cosa
0: così.

0: Al Kiss Kiss Way, una delle voci emergenti italiane più interessanti in questo momento.
1: Io saluto anche il corpo di ballo di Lorenzo Lupo, le lupacchiotte.
0: Dai, sì, sentiamo la nuova, si intitola Niente.

0: 80° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss Kiss.
5: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: Anotor. Ma si dovrebbe scrivere Anoter, perché c'è scritto Anotr?
1: Ma perché lo sai come fanno adesso, sono tutti così.
0: Sì, sì, sì, diventano tagliano, fighi tagliano. Cambiando il nome. Ok, Talk to You. Allora, io adesso l'argomento che stiamo per trattare di sicuro è appannaggio tuo. Questa sì. roba qui, figurati, io non me ne intendo.
1: Ma che
0: questa roba dei fetish.
1: Dei fetish, come ti permetti? No, che è appannaggio mio? Ma no, che non mi trovo io sono un fetish. No. Fetish.
0: Eh?
1: Che sono?
0: Non mi trovo a mio agio a parlarne, però siccome il nostro lavoro è uno sporco lavoro e qualcuno deve pur farlo, parliamone. Parliamo di questa tendenza che ovviamente arriva sempre poi tutto da lì, sta avendo sempre più diffusione, e cioè...
1: Allora, la mascalagna.
0: No, sì, sembra una
1: la
0: roba.
1: La mascalagnina.
0: Allora, si chiama mascalagnia.
1: Ok. Se pensavate che i piedi detenessero il monopolio assoluto dei feticismi, ragazzi, attenzione, perché sta arrivando un carico di feticismo.
0: Esatto, la mascalagnia è
1: il piacere per le ascelle.
0: Ecco, la roba, il feticismo per le ascelle. Intanto, perché ne stiamo parlando? Perché dagli ultimi report dei siti per adulti è venuto fuori che sono sempre più cercati sti video in cui con le ascelle si fanno cose.
1: Allora,
0: okay.
1: Atto di annusare, leccare.
0: Dai, però non andiamo nei particolari.
1: Sta scritto qua, strutturare scenari hot che partono dalle ascelle.
0: La pill irresistibile, pare.
1: La pill, no, dipende. Se c'è la pill senza pill, poi dipende dall'ascella.
0: Allora, la pill irresistibile delle ascelle pare che non arrivi solo dal semplice contemplarle, ma c'entra anche tanto il sapore.
1: Mamma mia, che...
0: il sapore del salato.
1: Dai, il sapore del salato.
2: Stai scherzando?
1: Papà, questi giovani di oggi fanno delle cose veramente vergognose. Il
3: sapore strano.
0: No, il sapore del sudore salato, ok? Perché pare che c'entrino tanto i feromoni che giocano questo ruolo centrale nell'attivazione dell'attrazione chimica.
1: Però ti devi fermare un secondo, perché io devo capire. Siccome stiamo leggendo una notizia che è basata su uno studio che dice che il 59% degli intervistati dice a me piace.

0: una canzone molto bella, però scusa settembre, vogliamo pensare che arriverà il più tardi possibile, mi riferisco al mese. Lui invece magari ritornerà nella musica più bella come torneremo noi domani.
1: Domani torniamo dalle 16 alle 19, sì. Attenzione, grazie a tutti voi.
0: Grazie mille per essere stati pazienti con noi, oltre che ascoltatori, fino a quest'ora. Arriva Rita Manzo invece con Portami a casa Kiss Kiss, grazie sì. A Pasquale Viola, grazie a
1: Pischetti. Grazie a tutti, ma grazie ad Alfio Battaglia, sempre più reticente.
0: Grazie ad Alfio.

0: History Kiss del 1984, Run to You, Bryan Adams, e noi di corsa in redazione adesso dove c'è Cristina Manco per le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa, ne sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'ufficio di sorveglianza di Milano. Altro caso al centro del dibattito pubblico, quello di Ibrahim Fakir, morto domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica e mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la premier Meloni bolla come irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani della tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Il primo cittadino replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. All'estero, Medio Oriente, non tarda ad arrivare la replica dell'Iran alla minaccia del presidente statunitense Trump di colpire un ponte e una centrale elettrica iraniana per ogni nave attaccata nello stretto di Hormuz. Teheran colpisce dove vuole, dicono le guardie rivoluzionarie, aggiungendo che qualsiasi potenziale azzardo da parte del capo della Casa Bianca si concluderà ancora una volta con la sua disgrazia. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha annunciato che domani a Manila incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine della riunione ministeriale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato l'ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO. Sul tavolo la produzione di sistemi Patriot in Ucraina e l'aumento delle forniture di intercettori per la difesa aerea. Torniamo in Italia, ancora morti sul lavoro a Galatone nel Leccese, un operaio di 58 anni deceduto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. È la quarta vittima della giornata, le altre a Pontecorvo nel Frusinate, a Santa Maria Capua Vetere nel Casertano e a Colico nel Lecchese. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice, il Papa si è infatti recato in visita al Santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni infedeli. Lo sport, prima la notizia del blitz di Paolo Maldini e di Leonardo a Barcellona, poi la conferma direttamente dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Pep Guardiola non è soltanto un sogno, ma un'ipotesi concreta per la panchina della nazionale. In attesa della risposta definitiva restano sul tavolo anche le candidature di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ma tu guarda la puntualità dei corrieri di Kiss Kiss, sono le 19 in punto, mercoledì 22 luglio. Un abbraccio a tutti voi che avete scelto di viaggiare verso sera con Portami a Casa Kiss Kiss. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando. Saluto Alfio e Ciro con un abbraccio, ma anche la signora che saluta dicendo un buon Kiss Kiss, un buon Kiss Kiss a tutti. Io la adoro, è proprio fonte del mio sorriso quotidiano. Pasquale Viola in regia fino alle 21 insieme con la musica più bella. Oggi c'è Partenope per iniziare.

era Somber con Potential qui su Radio Kiss Kiss, ma abbiamo sentito anche Bob Sinclair e Steve Edwards, quelli di World Hold On del 2006, Merck & Cremont a dare inizio al nostro appuntamento di oggi. Partenope con Serena Brancale e i Colors. Dal lungomare di Partenope alle infinite spiagge della Normandia è esattamente qui che faremo tappa, la prima di Portami a Casa Kiss Kiss di oggi, perché fra qualche giorno l'UNESCO si riunirà per prendere una decisione importante. State con me, ne parliamo tra poco.

0: più.
1: Prima tappa di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, Normandia, perché fra qualche giorno l'UNESCO si riunirà per un voto dal valore storico veramente immenso, perché le spiagge dello storico sbarco in Normandia potrebbero finalmente entrare nel patrimonio mondiale dell'umanità. È una cosa della quale si parla da tempo, ma poi alla fine non si concretizza, no? Questa candidatura è infatti nata circa 20 anni fa e l'obiettivo è quello di custodire la memoria collettiva della libertà. Se ci siete stati, sapete benissimo che tipo di atmosfera c'è su quelle spiagge. C'è una cosa che colpisce profondamente chiunque metta piede, che so, a Omaha o a Utah Beach, ed è il silenzio totale. Un silenzio quasi reverenziale, se vogliamo, interrotto solamente dal rumore regolare del mare e dal vento della Manica. Ed è incredibile pensare al contrasto tra la pace assoluta di quel paesaggio adesso e la violenza indescrivibile di quel famoso 6 giugno del 1944. E attraverso i racconti, attraverso i diari e le immagini di chi c'è stato, si percepisce esattamente questo: una commozione collettiva, un rispetto che ti toglie il fiato. Ed è esattamente questa emozione che l'UNESCO vuole in qualche modo proteggere, ricordandoci che quelle spiagge sono custodi della nostra libertà.

0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss.
0: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto. Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Kiss, kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Kiss, kiss.

0: Green Kiss.
1: Un pacco speciale è in arrivo in Italia direttamente dalle spiagge di Miami. All'interno di questo pacco ci sono migliaia e migliaia di passeggeri con le ali, e parliamo di zanzare. Allora, non si tratta di un'invasione biologica, si tratta di un piano scientifico brillantissimo. Allora, gli esperti hanno spedito in Italia migliaia di maschi della specie Aedes albopictus, la famigerata zanzara tigre. Questi esemplari sono stati però resi incompatibili in laboratorio grazie a un batterio naturale. Quando si accoppieranno con le femmine locali, le uova non si schiuderanno. Zero figli, stop alla riproduzione. In pratica abbiamo importato da Miami dei playboy irresistibili, ma geneticamente programmati per fare cilecca, ecco. L'aspetto più elegante di questo progetto è che è totalmente ecologico. Nessun uso di pesticidi chimici, nessun danno per gli altri insetti impollinatori o per l'ambiente. È la natura che corregge la natura, con un po' di ingegno umano. Un green kiss alla scienza, dunque, che finalmente ci promette estati magari con meno disagi e molte meno bolle.

Benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss, baci a tutti da Rita, insieme fino alle 21 anche oggi. Se in questi giorni di fine luglio le vacanze per voi sono ancora molto lontane e lo stress vi sta stritolando letteralmente, per favore, ma ve lo dico veramente come un'amica, non guardate le foto di Adele che stanno girando in rete, non fatelo. Come tanti VIPs, anche lei è in vacanza in Italia, nello specifico in Costiera Amalfitana. Adele è in Costiera Amalfitana su uno yacht insieme a Tom Ford e non è solamente vacanza, perché lo stilista l'ha scelta come protagonista per il suo prossimo film, un dramma storico in costumi ambientato nel Settecento, però tra uno splash e l'altro, diciamo così, si parla anche un poco di lavoro, poco, per il resto ci si gode la vita in Costiera Amalfitana. Praticamente Adele passa dal sole di Positano direttamente al red carpet di Hollywood, però prima di arrivarci una bella sosta a Radio Kiss Kiss, ci vuole e ci sta bene, e l'ascoltiamo ora con Rumor Has It.

0: I'm leaving you for.
1: New Kiss in arrivo, storie d'amore che bruciano così tanto da lasciare solamente cenere. Blanco torna a graffiarci il cuore con il suo nuovo singolo ispirato al capolavoro Vendo casa di Lucio Battisti. È una ballata potente questa, viscerale, profondamente vera, sulla fine di una relazione. Si intitola Los Angeles.

0: New Kiss, la nuova di Blanco. Buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo di nuovo asciutto ovunque, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Domani mattina nubi sparse sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione sulle aree montuose, sole altrove. Col passare delle ore qualche rovescio sul Triveneto e sulla fascia adriatica. Per il resto clima gradevole, massime tra 28 e 31 al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss, kiss.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

Red e viva Manu Chao, fantastica. Viajando per il mondo insieme a Carol G. Il viaggio è il tema, il viaggio più discusso è sicuramente legato al fenomeno cinematografico di quest'estate. Oggi leggevo che l'uscita del nuovo film di Christopher Nolan, la famigerata oramai Odissea, sta scatenando un'autentica migrazione globale di fan, perché pur di vedere il viaggio di Ulisse nell'esclusivo formato IMAX 70 mm preteso dal regista, migliaia di cinefili stanno affrontando attraversate infinite in auto, in volo, verso le pochissime sale attrezzate nel mondo. In Europa, leggevo, ce ne sono solo 4, le più vicine a noi sono una a Parigi e una a Londra, per dire. In Italia ovviamente non esiste nemmeno una sala attrezzata per proiettare il film nel rarissimo formato IMAX. L'unica opzione che abbiamo in Italia è il 70 mm, che è una sorta di fratello minore dell'IMAX, molto simile ma non identico. Comunque, dicevo, esistono solo 41 cinema in tutto il pianeta. Ecco perché un sacco di persone stanno organizzando dei veri e propri viaggi della speranza verso Londra, verso Parigi, pur di non perdersi l'esperienza visiva originale, e preferiscono pagare un volo last minute piuttosto che accontentarsi della versione digitale, quella sotto casa però.

0: parlavamo poco fa e pare che sia diventato il nuovo Buen Retiro di George Clooney. Comunque l'isola ha deciso di omaggiare il suo cittadino più illustre ed è proprio notizia di oggi che ha deciso di avviare l'iter per poter intitolare il meraviglioso belvedere di Punta Tragara al grande Peppino di Capri. Una scelta poetica. Bella, perché da quella terrazza che affaccia direttamente sui faraglioni si vede sorgere la luna dal mare, quindi sarà lo sfondo perfetto per ricordare le note eterne della canzone che cantavo io poco fa, Luna Caprese, no? Per legge in teoria bisognerebbe aspettare 10 anni dalla scomparsa, però l'amministrazione ha già chiesto una deroga d'urgenza al prefetto, insomma persino la burocrazia, ecco, deve accelerare il passo davanti a un figlio di Capri così amato nel mondo, ed è giusto così. Gabri Ponte, Giovanotti per voi ora.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss, torna domani. Indovina che ora? Alle ore 19. So, in realtà stavo chiedendo conferma perché tante volte anche a me capita di perdere la bussola. Grazie a Pasquale Viola in regia, ma soprattutto grazie a tutti voi per i messaggi, per la compagnia, per aver scelto di viaggiare verso sera insieme a me anche oggi. Vi lascio con il nostro super capitano Stefano Piccirillo, che arriva con You Two e Kiss Kiss, preceduto da una canzone allegrissima di Sinead O'Connor che si intitola Nothing Compares to You del 1990. Da Rita, buona serata, la vita è bella, Kiss Kiss a tutti.

ereditata da Roger Nelson Prince, il genio di Minneapolis che scrisse questa bellissima Nothing Compares to You, riproposta e portata al successo da Sinéad O'Connor. Ma buonasera! C'è Io, Tu e Kiss Kiss. Ascoltavo la mia amica Rita parlare di Capri. In realtà uno dei primi incontri che ho avuto con Rita, tra un paio di stagioni festeggiamo i 30 anni d'amicizia, ricordo il 1988, andai a trovare Rita a Capri, che in questo momento è in automobile. Sicuramente un bellissimo ricordo, eravamo ragazzini sostanzialmente, eravamo con i genitori perché io avevo 8 anni e Rita 5, ecco questa situazione, ci conosciamo da bambini. Comitiva, come state? Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte insieme, cominciamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

intensivo Tommaso Paradiso e te ne vai, ma sei fatta così, non preoccuparti. Questo è Mister Sottone, che almeno nell'interpretazione delle canzoni, anch'io ho trascorso come Tommaso una vita da sottone, risultato finale sempre 0-0, non cambia niente. Nella vita cambia ogni sera invece l'appuntamento con voi, comitiva, appuntamento spaziale di O2 e Kiss Kiss mercoledì. Bravi, mettiamo nei primi 15 minuti della comitiva tutta musica rock che ha segnato la storia. Vi porto immediatamente in Irlanda, la terra degli U2, la terra di Hoosier, la terra dei Cranberries, e stiamo per ascoltare un pezzo troppo bello, alza il volume in macchina, si chiama Promises, un singolo potente che affronta, come di solito facevano i Cranberries, le tematiche relazionali, cioè il rapporto di coppia visto non soltanto e tutti vissero felici e contenti e bla bla bla, tanti baci e abbracci, le dinamiche di un divorzio e come stare dopo, e anche un famoso video musicale che prendeva la coppia metaforicamente nella sfida di un incontro iconico stile western tra un cowboy, però non un indiano, e uno spaventapasseri, perché poi siamo tutti un po' nella vita qualche volta spaventapasseri quando siamo, come dire, impotenti di fronte alle situazioni che non prevedono sempre una reciprocità. Decide lui, decide lei, ok, tutto a posto, ti faccio una bella canzone e ti faccio riflettere. Promesse, promises.

0: Quanta rabbia che c'è in questo pezzo dei Cranberries, intitolato Promises, parla infatti di promesse non mantenute. Il testo dice: cosa ne è di tutte le cose che mi hai detto? Cosa delle cose che dirai? Cosa di tutte le tue profetiche prediche? Stai solo gettando tutto via. Forse dovremmo, qui esagera un po' secondo me, forse dovremmo bruciare la casa. Non è il caso, c'è il penale in questo. Litighiamo un'altra volta, lasciamo tutte le ragnatele nell'armadio, perché strapparle non è giusto, però poi alla fine si ammorbidisce perché non puoi stare qui un po'. È perché ha deciso. Tutti e tutte abbiamo ricevuto delle promesse non mantenute. Facciamo il giro di tutte le sette chiese e vediamo dove ci sposiamo, piuttosto qui possiamo andare in viaggio, faremo un sacco di cose insieme. Purtroppo, amici e amiche, è ricorrente, e saluto Riccardo che invoca anche una chiesa visitata in passato. Vedi come la musica conosce tutti i fatti nostri. Presente anche Rosetta. Ciao ragazzi, davvero tanto piacere di ritrovarvi al 347 490 0042. Il rock, bell'inizio devo dire da parte di Dolores O'Riordan e soci, che ci manca tantissimo, tra l'altro la leader dei Cranberries. E poi passiamo all'Italia. Esattamente 23 anni fa l'estate cominciava con una canzone che parlava di notti, di abbracci, di avventure molto rock, tutto raccontato dalle Vibrazioni. Bellissima.
1: Baciami

Io ho aspettato tutta la canzone per sentire questo oh del leader delle vibrazioni, che è troppo bello. Una volta potevi andare, una ventina d'anni fa, la sera in spiaggia, giretto e anche tanta passione sotto la luna. Se le sabbie italiane potessero parlare, se le spiagge potessero raccontarci cosa è successo, se la luna potesse raccontare tante gesta amorose, cambiano i tempi. Ho chiesto all'intelligenza artificiale, posso andare la sera in spiaggia con la mia ragazza? Se intendi trascorrere una notte romantica in riva al mare, risponde, tieni conto che la sabbia e la salsedine possono provocare fastidiose irritazioni. Ma per favore, io parlo di passione e tu mi rispondi, cara intelligenza artificiale, così? Per una maggiore comodità, continua, lei usa teli o asciugamani per proteggerti dalla sabbia. Cioè, io stavo chiedendo della passione, no? E come risponde il digitale? Evita il bagnasciuga, dove il movimento continuo dell'acqua rende tutto più... va bene, continua questa nostra serata rock nella prima parte del mercoledì con una band leggendaria che ho il piacere di farvi sentire. Sto parlando, amici di O2 e Kiss Kiss, dei Franz Ferdinand. È un estratto diventato mitico davvero, Evil Eye, che è diventato strafamoso negli anni successivi anche per un famoso spot pubblicitario. Senti qua, adesso dovresti iniziare a memorizzare. Cliente urla. È famosissima, ve la regalo con tutto il

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss Kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss! Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Kiss, kiss. Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio. Solo da Unieuro.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

Quando hai fatto l'ennesimo bonifico e al destinatario l'hai detto, hai detto Dracula, basta, non ce la faccio più, è vero. 22 e 21, siamo con te, siamo con un grandissimo batterista, chitarrista, cantante della musica che ha fondato una band leggendaria. Sto parlando degli Eagles, oggi è il compleanno di chi? Di Don Alley.

Qui un disco bellissimo per la sua attività da solista, Glenn Frey, suo amico fidato Dan Felder, insomma una band leggendaria ma anche tante attività da soli. Don Henley, che oggi festeggia 79 anni, nato il 22 luglio 1947, con Glenn Frey si divertì a comporre anche una delle prime colonne sonore del film famosissimo con Eddie Murphy, Beverly Hills Cop, e poi via via anche tante altre colonne sonore, insomma una figura leggendaria della musica mondiale. Di solito accostiamo il cantante, il personaggio straconosciuto che festeggia il compleanno, a noi comuni mortali, quindi naturalmente auguri, happy birthday a tutti quelli che stanno festeggiando questa sera. 347 490 0042, con un WhatsApp intanto, se vuoi scrivimi la tua data di nascita, poi ci penso io, facciamo un anno una canzone e ci divertiamo più tardi. Rosso relativo, estate 2001, Tiziano

Conoscete la storia recente di American Girls? Harry Styles aveva una serie di amiche americane che ha piazzato il fidanzato con i suoi migliori amici e lui rimase al palo, ma l'interprete della canzone ha ben altra vita privata, adesso è impegnato a preparare il matrimonio con Zoe Kravitz. Sei della generazione che ha utilizzato il mitico floppy disk, sì, dove si copiavano i file di testo, ricordi i documenti di videoscrittura come i file doc di Word, i piccoli fogli di calcolo, le immagini a bassa risoluzione e i programmi di base. I dischetti avevano una capacità molto limitata. Poi ci fu l'arrivo di internet e il floppy disk divenne quasi obsoleto. Però attenzione, fai parte della generazione del primo modem collegato ad internet che aveva questo suono. Ricordi la connessione? La prima connessione, adesso è tutto super veloce, figurati. Però all'epoca, se non ascoltavi quel suono, non eri connesso. Quel suono ha scatenato ansia, momenti di panico. Connesso? Connesso? Sì, davvero? E va, cioè si stappavano bottiglie davvero in modo incredibile con quella vecchia connessione. Tra poco vi metto un New Kiss, subito Kungs con Never Going Home.

Ma connessione non si dimentica mai, esatto. Eliana scrive: avevi il tempo di andare a fare la doccia prima che il modem si collegasse, è vero, i tempi erano piuttosto lunghi. Ciao Da, ciao Doc, anche lui ha utilizzato invece il floppy disk. Ognuno di noi ha lo Slim Shady inside. Scusate, ma devo fare questa citazione. La costiera amalfitana non te può portare a Milano. Ecco, finito il momento Slim Shady di Stefano, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino Dan, Angelo, costiera amalfitana.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Yes, yes.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss.

Fiori stanno spaccando, è la tua canzone preferita, lo so, però non ricordi mai come si chiama. Sono qui anche per questo. Ciao, sono Stefano, il tuo annunciatore. Another, sono i producer, la voce di 54 Ultra, il pezzo si chiama, bravo, lo sai quello, e Told to You. Uno degli inventori della musica rock evoluta con le tastiere fu sicuramente Richard Davis, nato nel 1944 e oggi sarebbe stato il suo compleanno. Fondò una band storica, i Supertramp.

Caratteristiche dei Supertramp. Innanzitutto l'utilizzo delle tastiere nella musica rock, e quindi inventarono il rock melodico e progressivo. Poi non solo, anche i cori in falsetto, in particolare del leader che era Roger Hodgson, poi The Logical Song, un album iconico come Breakfast in America, It's Raining Again e tante canzoni che sono entrate nella storia, anche campionate ad esempio dai Gin Class Hero in versione rap più avanti negli anni 2000. Oh, abbiamo nominato il suocero qualche minuto fa con Harry Styles, e ormai quando annunci Harry Styles c'è il WhatsApp che arriva da Lenny Kravitz: guarda che Zoe, figlia mia, appartiene alla terra magia, la magia Kravitz, questa è Again.

Cara Annalisa, io ti devo ringraziare di essere al mondo perché mi ricordi sempre l'oroscopo. Venere in Leone, è un sacco di tempo che non controllo l'oroscopo e la canzone giusta è arrivata in questa serata dove, attenzione, l'estate, l'amore, gli innamoramenti precoci e repentini, le storie che nascono d'estate e che da ultimi studi, insomma, durano un sacco di tempo se vi innamorate proprio in questo periodo, e poi l'evoluzione delle storie nell'anno 2018 con le 50 sfumature di rosso, dove c'è prima una

dei pensieri all'interno della testa delle persone, dove va la mia mente, soprattutto a quest'ora, voli pindarici raccontati dagli Imagine Dragons con Bones. 50 chiude qui e chiude qui Io, Tu e Kiss Kiss Comitiva. È stato davvero bellissimo anche questa sera e domani ci ritroviamo dalle 21 alle 24 grazie a Pasquale Viola in regia. L'esordio ufficiale con Pipes and Flowers di Elisa, album entrato direttamente nella storia con Sleeping in Your Hand, e subito dopo con Labyrinth 97 da Stefano Piccirillo.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
0: paese. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.